Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Leonard Bernstein. Richard Wagner, da Il crepuscolo degli dei, viaggio di Siegfried sul Reno. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Wilhelm Furtwängler. Registrazione del 1952.

0: di Richard Wagner, da Il crepuscolo degli dèi, abbiamo ascoltato Viaggio di Siegfried sul Reno, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Wilhelm Furtwängler, registrazione del 1952.
1: State ascoltando Buonanotte Classica, sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, due Lieder, Daphne Hambach e Die Forelle, opera 32, soprano Hannelore Kuse, pianoforte Taijiro Himori.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato due lieder, Daphne Hambach e Die Forelle, opera 32, soprano Hannelore Kuse, pianoforte Taijiro Himori. Franz Schubert, quintetto con pianoforte di 667, Forellen Quintet, allegro vivace, andante, scherzo presto, andantino, finale allegro giusto. Taras Gabora, violino. Denica Kostova, viola. Dario De Stefano, violoncello. Emilio Benzi, contrabbasso. Carlo Levi Minzi, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quintetto con pianoforte di 667, Forellenquintett, Tarás Gabora violino, Denica Kostova viola, Dario De Stefano violoncello, Emilio Benzi contrabbasso, Carlo Levi Minzi pianoforte. Bezik Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, la mia patria, la Moldava, la prima sorgente della Moldava, la seconda sorgente, caccia nella foresta, allegro, nozze contadine, lì stesso tempo ma moderato, danza di ninfe al chiaro di luna, lì stesso tempo, le rapide di San Giovanni, tempo primo, la Moldava scorre largamente, le rocce di Visehrad, più moto. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Antal Dorati.

di Bedřich Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, la mia patria, abbiamo ascoltato La Moldava, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati. Antonín Dvořák, Vodník, Il folletto dell'acqua, opera 107, su poesie di Karel Jaromír Erbin. Orchestra Filarmonica di Stato Ceca, direttore Václav Neumann.

0: di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato Vodnik, il folletto dell'acqua, opera 107. Orchestra Filarmonica di Stato Ceca. Direttore Václav Neumann.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Liszt, da Année de pèlerinage, deuxième année, Italie, Les Jeux d'eau à la ville d'Est. Pianista Jeffrey Swann.

de Franz Liszt, da Année de pèlerinage, première année suisse, abbiamo ascoltato Au bord d'une source, pianista Murray Pereira. Il suono e la voce, suoni diversi. Vincent Marbeck, Poesie d'acqua. Sono andato a raccogliere acqua con un secchio d'argento e sono morto di sete sopra il secchio senza fondo. Sono andato a raccogliere pietre con un secchio di ferro e sono morto di fatica seduto sul fondo del secchio. Sono andato a seminare vita con le mani piene d'amore e sono ancora vivo seduto sulla mia pietra e posso specchiarmi nell'acqua caduta non so bene da dove in un secchio d'argento.

Torrenti inquieti, discendiamo il ripido monte scavandoci il cammino nei suoi fianchi di roccia. Fumo neve silenziosa, siamo acque scroscianti. Portiamo con noi i detriti per costruire la pianura dove le nostre acque si confonderanno per raggiungere insieme il placido mare. Poi ritorneremo puri e ridiventeremo neve. L'acqua fresca e chiara che hai raccolta tra le mani perché io possa berla. Non lasciarla scivolare tra le dita. Lascia almeno che io mi disseti. Poi troverò da solo un'altra fonte.

Piotr Ilich Čajkovskij, Il lago dei cigni, opera 20, selezione dal balletto. Introduzione, valzer, danza dei cigni, scena e valzer, danza ungherese. London Symphony Orchestra, direttore Pierre Monteux.

di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Il Lago dei Cigni, opera 20, selezione dal balletto. London Symphony Orchestra, direttore Pierre Monteux. Claude Debussy, La mer. De l'aube à midi sur la mer. Jeu de vagues. Dialogue du vent et de la mer. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato La Mer. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini, Giorgio Federico Ghidini, Concerto dell'Albatro, da Moby Dick di Melville, per violino, violoncello, pianoforte, orchestra e voce recitante. Largo, andante un poco mosso, andante sostenuto, allegro vivace, poco a poco animando, lentamente. Andante, allegro con agitazione, largo, meno mosso. Trio di Torino. Violino, Sergio Lamberto. Violoncello, Dario De Stefano. Pianoforte, Giacomo Fuga. Voce recitante, Roberto Zibetti. Direttore, Amedeo Monetti.

Ricordo il primo albatro che vidi.

Alla fine il capitano ne fece un messaggero, legandogli intorno al collo uno scritto e poi facendolo fuggire.

Di Giorgio Federico Ghedini abbiamo ascoltato Concerto dell'Albatro da Moby Dick di Melville, per violino, violoncello, pianoforte, orchestra e voce recitante. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Voce recitante Roberto Zibetti. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Amedeo Monetti. Abbiamo trasmesso Percorsi d'acqua. Franz Schubert. Improvviso numero 2 in La bemolle maggiore, opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.

0: Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 in La bemolle maggiore opera 90 di 899, pianista Alfred Brendel.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Manuel de Falla, Danze, danza rituale del fuoco, dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. Notte di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa, ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy. Abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani. RNC, note di classica. Richard Strauss, romanza per violoncello e orchestra. Heinrich Schiff, violoncello, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Romanza per violoncello e orchestra. Violoncellista Heinrich Schiff, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone, un programma presentato da Aldo a RNC Radio Nichelino in Blu, un programma con canzoni e musiche del tempo passato. E per incominciare, come sapete, un cordiale, cordialissimo saluto, un benvenuto all'ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci portano al tempo passato. Per la puntata un po' spassosa per oggi ho scelto tre tipi di cantanti, o tre tipi di canzoni, e voglio incominciare con Aurelio Fierro, che vuole eseguire la canzone che ha per titolo Piove, piove, e noi speriamo sempre che piova, o che piovano perlomeno a RNC, non solamente dei contributi da parte di ascoltatrici e ascoltatori per tirare avanti con questa radio, ma che piovano anche tante canzoni e musiche del tempo passato. Piove, piove, piove, in compagnia di Aldo, e adesso è la voce di Aurelio Fierro.

Piove, piove, piove, tre volte piove per questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Aurelio Fierro, e la scusa della pioggia ha fatto mandare un po' in bianco colui che l'aveva portata al cinematografo. Zil ha composto questa canzone, abbiamo ascoltato Aurelio Fierro con la sua voce semplice e scintillante. Piove, piove, piove. Un brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Achille Togliani. Bracchi ed Anzi hanno composto Bambina innamorata. Il signor Silvano da Torino aveva chiesto questa canzone, l'abbiamo messa in onda in parecchie versioni. Adesso la mettiamo in onda in una versione un po' più recente con un grande cantante molto amato sia per le fotografie, per i fotoromanzi, ma anche per la voce. Bambina innamorata, Achille Togliani.

Bambina innamorata, interpretazione con la voce di Achille Togliani. I compositori di questa canzone sono stati Bracchi e Danzi, una canzone che reputo molto amata anche per le richieste che abbiamo avuto per questo brano. Ho detto che nel corso del programma di oggi faremo un trittico un po' con le canzoni e musiche del tempo passato e perché no anche con qualche canzone che riguardino il nostro Piemonte. Una trascrizione di Gardino con Marta Tomelli e Carlo Pirangeli. Viva Torino! E una volta tanto che ci sia qualcuno che dice viva Torino, per quante cose che siano dette e per quante cose che non abbiano fatto per dare maggior lustro a questa nostra bella città.

Un viva a Torino con questa interpretazione di Marta Tomelli e Carlo Pierangeli e Orchestra Gardino e arrangiamento dello stesso Gardino. E abbiamo tirato su questa città, questa bella città di Torino. Io non sono piemontese, però ho sempre apprezzato la città di Torino e al giorno d'oggi ancora di più dopo tutte le belle modifiche che per questo sono state fatte. E per cantare a Torino cantiamo anche al Piemonte con una voce tutta napoletana. Frati Raimondi hanno composto la famosa canzone piemontesina lanciata negli anni 40 anche con l'orchestra Angelini. La ascoltiamo da Aurelio Fiero, piemontesina.

col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione di Piemontesina da Aurelio Fierro, e così non si dica che tra nord e sud ci sia divario, soprattutto per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda le canzoni. A Venezia si cantano le canzoni veneziane e si cantano le canzoni napoletane, lo stesso a Napoli si cantano anche le canzoni napoletane come le canzoni veneziane. Abbiamo ascoltato questo brano Piemontesina di Raimondo e Frati con la voce di Aurelio Fierro. Siamo adesso alla voce di Achille Togliani, voce richiesta per questo programma, in una canzone di Galdieri e Bixio. Facilmente per queste edizioni era Vince Tempera con la sua orchestra che la accompagnava. La ascoltiamo dopo la Piemontesina in Portami tante rose. Achille Togliani.

canzone molto romantica e voce romanticissima questa di Achille Togliani che abbiamo ascoltato in Portami tante rose. La composizione era di Gallieri e Bixio e le rose sono molto romantiche, la canzone è romantica e romanticissima la voce di Achille Togliani. Veniamo adesso ai nostri canti piemontesi, possiamo ascoltare Me Ciabotin. Rissone e Soddanin hanno composto questa canzone che ascoltiamo dal duo Marta Tomelli e Carlo Pierangeli, Gardino con la sua orchestra. E tutti noi amiamo la nostra casa, grande, bella, piccola. Si diceva una volta casa mia, per piccola tu sia, tu mi sembri un'abbazia. Me Ciabotin.

Questo Ciabutin ha terminato anche la canzone. Due erano le voci molto note e conosciute per il repertorio piemontese. Abbiamo ascoltato Ciabutin con Marta Tomelli, Carlo Pierangeli e l'orchestra Gardino, che ha messo insieme questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Purtroppo al giorno d'oggi, con tutta la, chiamiamola proprio così, globalizzazione anche per le regioni, i dialetti stanno scomparendo ed è un vero peccato. Io ho un fratello più vecchio che, se telefono a lui e parlo in italiano, perché normalmente parliamo in italiano, dice: ma chi sei? Non ti conosco, parla come mangi. Allora devo subito ricredermi e parlare in dialetto. Calibi, Montesino e Padiglia hanno composto La Violetera. Ho detto che nel corso del programma di oggi avremmo ascoltato dei tre cantanti, ma più o meno tre tipi di canzoni. La voce di Aurelio Ferro adesso per questa canzone, molto nota e conosciuta come La Violetera.

nitida la voce di Aurelio Fierro in questa interpretazione, che ha voluto cantare alla violetera, colei che per strada vendeva violette. E questo stile di canzoni, questa ispirazione per le violette, è molto comune nelle canzoni del tempo passato, fin dagli anni 20 e dagli anni 30. E dopo aver ascoltato la voce di Aurelio Fierro, siamo alla volta di Achille Togliani. Cherubini e Concina hanno composto la canzone Rosa Alpina, e dopo tante rose, portami tante rose e tante canzoni sulle rose, c'è anche questa, Rosa Alpina, Achille Togliani.

Rosa Alpina con la voce di Achille Togliani. Abbiamo ascoltato questo brano di Cherubini e Concina, e si sa ormai che la rosa, bisogna stare attenti dalla bellezza della rosa, perché la pianta nasconde le spine, così come nella vita sembra di dire che tutto funzioni bene e poi invece sul più bello capitano anche un po' di tutte le disgrazie e anche i contrattempi, e in genere questi non vengono da soli. E noi per RNC Radio di Crino in Blu con queste canzoni cerchiamo anche di consolare delle persone che magari sono sole e che non sono salutate da nessuno. Noi invece, quando cominciamo il programma, salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma è ancora 10 minuti per terminare la trasmissione e vogliamo ascoltare, per la trascrizione di Gardino, la Vindanella, Franca Frati, Carlo Pierangeli, Gardino con la sua orchestra.

Canzone molto popolare, molto conosciuta, la Villanella, che abbiamo eseguito per la orchestrazione e l'arrangiamento dell'Orchestra Gardino, ma per le voci erano quella di Franca Frati e Carlo Pierangeli, Orchestra Gardino, la Villanella. Un brano molto noto e conosciuto, questo che abbiamo messo in onda, un brano molto ascoltato e molto, perché no, molto cantato. Lama ha composto una canzone molto originale che ascoltiamo dalla voce di Aurelio Fierro, voce che vogliamo abbastanza maggiormente, mettiamo così, la puntata di oggi, con questa voce, la voce di Aurelio Fierro. Tic, tic, tic, tac. Sì, una volta c'erano gli orologi che facevano tic e tac, adesso non ci sono più, il pendolo va dario, tic. E invece qui c'è un po' più di brio con la voce di Aurelio Fierro, perché si parla di cuore.

ancora nella fine del programma di oggi con la voce di Marta Tomelli e Carlo Pierangeli e Orchestra Gardino. Abbiamo cantato a tante cose nel corso del programma di oggi, a tante ispirazioni. L'ispirazione per terminare il programma di oggi è proprio per il Piemonte. Ascoltiamo questa spassosa interpretazione.

Molti ascoltatori mi hanno chiesto Gianduia da dove deriva. A Cagnanetto c'era un certo Giovanni che, quando andava a bere all'ostu, come si diceva allora, cercava sempre di bere non nel bicchiere ma nella duia, ed era una specie di tazza abbastanza grande che era di terracotta, così come si usava allora. E così Gian della duia, la duia era questa specie di bicchierone, e quindi la parola Gianduia deriva da questo. Molte ascoltatrici e ascoltatori mi hanno chiesto il significato di Gianduia. Sì, qualcuno potrebbe essere un cioccolato, potrebbe essere la maschera piemontese, ma deriva da Cagliano, Giovanni della Duia, e poi si è fatta anche Asti, la famosa Duia d'Oro. RNC Radio Nichelino Blu.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E con la grande caraffa, la Duia in piemontese, la Duia di Gian Duia, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Notte di classica. Johannes Brahms, danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossate, Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto. RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante con moto, dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Dietrebko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Villaume.

la seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Maazel.

Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Yurievna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel. Note di classica. Giulio Briccialdi, Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giorbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto.

Di Giulio Bricialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto. RNC Note di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in Do maggiore. Largo, allegro, andante, allegro assai. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Notte dal cinema, Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani, in mezzo una voce, Placido Domingo.

0: Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, in mezzo una voce, Placido Domingo.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: La voce avvolgente di Nicola Tuffi

0: Faro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità: perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
1: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata, insomma, ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento, insomma, che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere, insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata, insomma, è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Elison.
0: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Apofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
2: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché, diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet Fortech.
0: Candonga, Inspire, Rossetta ed Elison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
1: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
0: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Apofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore, per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
2: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
0: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del nord Italia.
1: Far parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma, quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit. Diversamente non puoi accedere.
3: Agrinet for Tech.
0: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
5: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la cultura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi, quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale che ti dà il risultato finale, se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente una varietà da portare avanti.
0: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni proprio in Basilicata un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
6: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare portare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step, poi vengono segmentate in fasce di mercato a secondo proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
0: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
6: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente. Cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quali la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave però non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
7: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertirrigazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
0: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
2: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
8: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida, permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
9: RLC 107.4.
10: La tua radio.
11: La tua radio.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera alle 19.46 nei Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 3.1 intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'exclave di Ceuta, in Marocco. Gelo con Bruxelles, crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia che il rispetto dei trattati non è opzionale. Raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono ferite, hanno annunciato così i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Per 40 anni combatté ogni forma di disagio giovanile. Ascoltiamo un breve passaggio di una sua intervista.
1: La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci casa, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire o è meglio avere poche cose e vivere? E tra le poche cose vorrei che ci fosse la sincerità, la solidarietà, va bene, e la fraternità. O si vive fraternamente e si vive, altrimenti non si vive.
0: E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della Nazionale. Si svolgeranno martedì. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Ecco, potete inviare un sms al 345 3324 145, oppure scrivere al nostro indirizzo mail diretta @ rncweb.it. Perché scrivere? Beh, intanto per interagire, per dirci quello che vi piace, quello che non vi piace, che cosa, anche quali tematiche vi possono piacere di interessare. Ecco, qualcuno ci ha scritto: ecco, ma non parlate mai di libri. Ne stiamo parlando, abbiamo adottato questo, come dire, questa modalità. Parliamo di libri passeggiando con l'autore e raccontiamo anche qualche cosa legato ad una città, legato al turismo, quindi turismo e cultura. Direi un binomio perfetto. Perché? Perché permette di raccontare luoghi e

0: l'autore spiega questi luoghi attraverso la sua visione, attraverso il suo libro. Ecco, e abbiamo deciso di chiamare questa rubrica Due passi in diretta. Oggi passeggiamo con Gino Marchitelli, scrittore che ha al suo attivo un gran numero di libri gialli. Lui è anche l'organizzatore di alcuni festival letterari, Maggio in Giallo e Salento in Noir tra gli altri, fa un sacco di altre cose, solo che non ve le posso elencare tutte, se no ci passa il tempo e non parliamo della cosa essenziale. Buongiorno Gino.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco Gino, i tuoi libri sono molto avvincenti, e faccio una premessa: non è mia abitudine iniziare con dei complimenti sperticati, però la tua scrittura mi ha ricordato quella di un altro scrittore, uno scrittore del passato, un grande scrittore che era Scerbanenko. C'è veramente la stessa carica, la stessa tensione interna, perché voi sapete che i libri sono gabbia narrativa, cioè quello che racconta la vicenda, eccetera, e poi il modo di raccontarla, questa è la tensione interna. Ecco, la tensione interna che noi troviamo nei tuoi libri è qualcosa che uno inizia a leggere e fa fatica a staccarsi. Però iniziamo partendo da Milano e scendiamo nel Salento parlando di libri, i tuoi libri, che ne dici?
1: Sì, va bene, certo, proviamoci.
0: Allora, iniziamo a Lambrate. Lambrate è un quartiere della periferia milanese ed è un quartiere da cui prende l'avvio il tuo libro, Morte nel Trullo, o meglio, non è esattamente di lì che prende l'avvio, prende l'avvio da Milano, ma non proprio da questo quartiere. E noi ci spostiamo, adesso andiamo a Brera, il cuore di Milano, dove c'è anche quella pinacoteca iconica e la chiesa del 400 di Santa Maria del Carmine. Poi vediamo altri monumenti a Milano: il Duomo, la Scala. Un'occhiata veloce, perché dobbiamo andare a prendere il treno da Milano Centrale per scendere nel Salento, il Tacco dello Stivale. Faremo la prima tappa a Torre Guaceto, un'oasi naturalistica, 2200 ettari di area marina protetta con specie faunistiche e florovegetali. Ma a questo punto, se io dico Morte nel Trullo, tu cosa mi rispondi?
1: È che Morte nel Trullo nasce proprio da, come si può dire, un'emozione, una situazione molto particolare che io ho vissuto nel 2011, arrivando in queste zone in aereo, scendendo a Brindisi e guardando dall'oblò dell'aereo un mare stupefacente con fondali anche di 20 metri che si vedono a occhio nudo, quindi è una roba assolutamente pazzesca. Era novembre, quindi fuori stagione, non ero mai stato da queste parti in un periodo del genere, e arrivo a Torre Guaceto in macchina, presa a noleggio ovviamente, e arrivo su questa spiaggia sterminata dove non c'è nessuno tranne una coppia di inglesi che fa il bagno e un signore anziano che sta pescando i polipi. Non so cos'è che mi succede, quest'aria, questo clima, questi colori, conoscendo che comunque è una riserva dove nidificano anche le tartarughe, eccetera eccetera, mi parte un trip che diventerà poi un trip letterario, e comincio a pensare che dovrò raccontare una storia che, oltre ad essere un thriller, un giallo, eccetera, racconti anche questi luoghi che sono davvero, non dico belli, ma bellissimi, e forse anche di più.
0: Io posso dire che le immagini non rendono abbastanza, perché le immagini che noi vediamo del Salento, no? Salento, abbiamo detto, è il tacco dello stivale, però le immagini che vedi, queste case bianche, quindi molto mediterranee, questo mare azzurro, queste cale che sono pressoché incredibili, sembrano quasi delle ricostruzioni veramente, e invece sono reali, cioè quest'acqua trasparente e questa vegetazione. Tra l'altro, se non ricordo male, è anche una zona dove ancora vi sono i ricci marini, dove ancora se ne trovano, che sono ormai protetti. Ecco, però
1: sì, qui è pieno di ricci.
0: Ecco, però questo ti dà l'idea, cioè uno spettacolo così paradisiaco che però ti suggerisce, no, Morte nel Trullo. Come mai?
1: Mi suggerisce Morte nel Trullo perché, vabbè, con un brevissimo passo indietro, mia madre e mia nonna sono di qua, di Carovigno, che è un paese sotto il quale ricade Torre Uaceto, come chiamiamola così, proprietà territoriale. E quindi quando io arrivo in questo periodo che dicevo, quindi fuori stagione, quando è una roba stupefacente, perché gli odori, i colori, il clima, cioè non è come in estate quando è tutto arido, tu fino a aprile e da ottobre in poi qui cambia completamente, cambia il mondo, cambia il panorama, cambiano i colori, cambiano i profumi. Quindi io arrivo, vado a Torre Guaceto, vedo questo pescatore, ci parlo, quello di polipi, vado a casa, e mentre arrivo a casa da Torre Santa Sabina, che è sulla provinciale, da Torre Guaceto rientrando verso Bari, ma parliamo di pochissimi chilometri, faccio la salita che va a questo paese Carovigno e vedo sulla sinistra un trullo in pietra antico, molto particolare, molto bello. Mi fermo, lo guardo, mi avvicino, quindi cammino nella campagna, dico Madonna che struttura meravigliosa, eccetera, e dico ma quasi quasi io qua ci ambiento un delitto. E da lì mi parte l'idea poi di spostare il mio personaggio principale di Milano, di Lambrate, e fargli fare un'indagine dove arriverà qui per raccontare questi luoghi e raccontare anche una storia thriller davvero molto, molto particolare e intrigante, che ha per oggetto i trulli. E così ricostruisco e ricollego anche un po' la mia infanzia, il piacere del turismo, del conoscere i luoghi, in un trullo che poi è quello che c'è sulla copertina del libro.
0: Ed è un trullo, ecco, classico, molto bello, che tra l'altro i trulli, voi sapete che sono quelle costruzioni rotonde con il tetto conico, erano costruiti in modo da poterli smontare velocemente nel caso fossero arrivati i nemici e avessero messo sotto attacco il villaggio. E poi diventano ovviamente queste case iconiche che tutti, cioè, penso tantissimi hanno visitato, al cui interno comunque ci sono uno o più ambienti, dipende anche dall'ampiezza e a volte da quanti trulli sono collegati fra loro. Ed è una scelta ovviamente turisticamente parlando molto, molto piacevole, molto bella. Conosciamo tutti Alberobello, ecco, per capirci, però non è l'unico posto dove si trovano i trulli. Ecco, però Morte nel Trullo, cioè inizia questo romanzo che voi direte, ecco perché io parlo di tensione, di gabbia narrativa, perché Lambrate non suggerisce questa tensione narrativa, ma nel suo libro tu vedi una Lambrate con un altro occhio, cioè con questo frenesia, questo lavoro, questa vitalità che assume pagina dopo pagina e il libro. Ecco, la tecnica per scrivere, non dico per scrivere come te, perché insomma quello è un dono, chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha, però tu scrivi così di getto, di impulso, oppure tutti i giorni scrivi, sei abbastanza rigoroso?
1: Ma diciamo usiamo queste due parole, purtroppo barra per fortuna. Allora, purtroppo barra per fortuna, io non mi sarei mai aspettato, ecco, di essere così richiesto nei libri che scrivo, e sono arrivato ormai a viaggiare intorno tra le 100 e le 130 presentazioni all'anno, che mi portano, caspita, continuamente in giro. L'anno scorso ho fatto 52.800 chilometri in un anno in giro per l'Italia, e quindi per fortuna che conosco tanta gente e quindi faccio tante presentazioni, purtroppo mi taglia un sacco di tempo per mettermi lì a scrivere. Però ho la fortuna che ci sono dei momenti particolari in cui riesco a sganciarmi, a sparire, soprattutto quando piove, che però è una roba che mi porto dietro da bambino, il piacere della pioggia. Quando ero piccolo a Lambrate spesso uscivo sotto la pioggia con l'ombrello da solo, chissà cosa c'è dietro psicologicamente a questa cosa, e quindi mi ritaglio dei tempi. Diciamo che di getto mi viene in mente tutta l'idea, poi comincio a metterla giù, a recuperarla, ma la base iniziale, sviluppo e fine ce l'ho in testa al primo colpo emotivo che mi viene fuori. Perché? Non lo so, io ho sempre fatto il tecnico elettronico, quindi ho letto sempre tantissimo, no? Però questa cosa non me l'aspettavo, non me la spiego ancora oggi, sto scrivendo un altro libro ambientato in Salento e sono venuto giù, ho visto due cose, basta, è partita l'idea.
0: Ecco, quindi tu parti dall'ispirazione. Tra l'altro, adesso faccio una piccola digressione, tu hai parlato che la pioggia per te è fonte di ispirazione. Per Ernest Hemingway la pioggia scandiva dei passaggi importanti, soprattutto sotto il profilo emotivo sentimentale, per esempio in Addio alle armi, cioè questa pioggia c'è sempre nei momenti importanti della vita privata. Quindi
1: vale anche per me.
0: Quindi va a sapere che sicuramente ci saranno delle spiegazioni, ma lasciamo a chi di competenza.
1: Non c'ho tempo di andare allo psicologo, fammelo spiegare. Ecco. Sono troppo in giro.
0: Senti, tra l'altro invece un leitmotiv del tuo libro è la musica degli Uriah Heep, spero di averli pronunciati bene. Ecco, esatto. Noi non abbiamo brani di Uriah Heep, a quest'ora forse sarebbe un po' forte, però abbiamo un Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, che adesso andiamo ad ascoltare e poi torniamo per continuare a parlare dei tuoi libri.
1: Ok.

0: E rieccoci, continuiamo a parlare con Gino Marchitelli, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli. Io adesso così, solo per, ne cito alcuni, perché adesso noi ci stiamo concentrando su Morte nel Trullo, però tra i suoi libri troviamo Il fantasma del Giambellino, Lago Nero, troviamo L'assenza, Campi fascisti, Danico a Milano, troviamo Il covo di Lambrate, troviamo Delitto in piattaforma, Io viaggio con il morto, da Milano alla Puglia. Questo è poi Il pittore, ecco, un pittore danese, due turiste tedesche in viaggio nell'Alto Salento brindisino, tre ragazzi sbandati. Poi c'è una giornalista di Radio Popolare, Cristina, che si concede una vacanza con il commissario Lorenzi. Perché vi cito questo? Perché il commissario Lorenzi e Cristina sono i protagonisti anche di Morte nel Trullo. Ecco, poi Gino Marchitelli è anche l'organizzatore di festival letterari come Maggio in Giallo e Salento in Noir e molte altre manifestazioni, premi, concorsi, eccetera. Ecco, Gino, la passione per la scrittura, quando nasce?
1: Allora, io, come dicevo, accennavo prima, io sono sempre stato un grandissimo lettore, fin da ragazzino. Non dico bambino, ma sicuramente dai 12-13 anni ho cominciato a leggere tantissimo e l'adolescenza è stato un momento, secondo me, che mi è ritornato fuori dopo e mi ha fatto capire, no, perché sarei arrivato a scrivere senza immaginarmelo, senza saperlo, no? Sono partito con le ultime lettere di Jacopo Ortis, I dolori del giovane Werther di Goethe, quindi quelle robe da tagliarsi le vene perché una ragazza non ti vuole cioè così, no? E poi vado a lavorare sulle piattaforme petrolifere e quando lascerò le piattaforme, obbligato dal fatto che ho organizzato 10 anni di lotte dei lavoratori sulle piattaforme in mezzo al mare, un mio amico, che è un personaggio molto importante a livello nazionale nell'opposizione ai regimi totalitari anche nel nostro paese, chiamiamolo così, mi dice: tu devi scrivere perché secondo me tu hai le caratteristiche per scrivere dei libri. Io gli dico: tu sei pazzo, cioè io non so scrivere. Lui insiste e io, per non ascoltarlo, comincio a scrivere delle cose, così dico, così le vede che faccio schifo e mi lascia stare, no? E invece in quel periodo ritrovo questa storia vera, sono tutte storie vere nei miei libri, questa storia vera di un'aggressione a tre bambini, tre ragazzini a Lambrate nel 1967, quando anch'io ero piccolo, e avrò avuto 8-9 anni, storia vera. Quella storia lì si modifica da bullismo in violenza e comincia ad andare dietro a una sensazione, un profumo, un'idea rispetto a quella cosa. Comincio a scrivere, questo qua mi dice: ma cosa hai scritto? Ma l'hai scritto te? Te l'ha scritto qualcuno? Una roba incredibile. E da lì nasce la storia e da lì ho scoperto di poter essere in grado di scrivere. Poi scrivere bene e migliorare ci vuole il tempo, no? Però è partita così, quindi con una persona che devo ringraziare, che mi ha spinto, perché non l'avrei mai fatto, penso.
0: Beh, in effetti un passaggio da quello che è tecnico scientifico, da un materiale freddo come possono essere le piattaforme, i cavi, eccetera, alla scrittura, a questa parte umanistica della cultura, una parte viva, perché la scrittura non è lettera morta, è lettera viva, anche se c'è chi dice no, è lettera morta, no, dipende poi, ecco, però c'è tutto questo, è un passaggio enorme. E il tuo passaggio, torniamo a percorrere un pochino in questa passeggiata i luoghi che il tuo libro ci racconta. Carovigni, che è un paesino di 17.000 abitanti con le chiese quattrocentesche, oppure San Vito dei Normanni con la Basilica di Santa Maria della Vittoria, al cui interno c'è una tela, quella della Nicopeia, che raffigura appunto la Vergine che annuncia a Papa Pio V la vittoria sui turchi, e poi la statua d'argento di San Vito. Ecco, questo è, sono pennellate, sono, come ho detto, diamo solo un'occhiata così passeggiando, però passeggiando in questi vicoli, in queste cittadine, c'è un po' la sensazione che i personaggi di Morte nel Trullo prendano vita, cioè ad un certo punto ti immagini che te li trovi di fianco e questo Ecco, questo dopo un certo numero di libri che parlano per esempio del commissario Lorenzi, ma nel primo, cioè Morte nel Trullo, questa sensazione è fortissima, cioè il commissario Lorenzi è quasi una persona che tu conosci, cioè sì, mi sembra di conoscerlo dalla forza che metti in questa iscrizione. Ecco, i tuoi personaggi dove li trovi, come li cuci, come li ritagli?
1: Ma diciamo che partono sempre, come ho detto prima, da delle sensazioni, ma molto anche da delle emozioni, nel senso che a me capita, io non lo so perché, però capita che, ne so, sono sul treno, sto facendo un viaggio, sento due persone che si raccontano qualcosa, parlano di qualcosa, e improvvisamente nella testa, come se te mi accendi un film, un documentario, qualcosa di ipotetico, e quindi io, mentre ascolto quello che dicono queste persone, questo per fare un esempio, quello che dicono queste persone, comincia a costruirsi nella mia testa soprattutto la parte umana, sensibile, emotiva di una persona, uomo o donna che sia, come nel caso di Cristina di Radio Popolare, e da lì comincio poi, come dicevi tu, tra virgolette, a pennellare. Non sono un pittore, ma mi sono ritrovato a pennellare figure e personaggi. E la cosa, secondo me, più importante, più interessante, che io vivo e che auguro a tutti, è di trovare questa cosa che, quando vuoi descrivere qualcuno, oltre gli ambienti, che l'ambiente è un personaggio dei miei libri, è guardare oltre la parte esterna di una persona, il fisico, i vestiti, eccetera, ma provare ad andare a cercare l'anima. Ecco, io mi ritrovo spesso volentieri a superare la barriera del fisico, del corpo, delle persone, e immaginarmi o scoprire la loro anima. E questo è quello che mi accade e mi porta poi a scrivere con forza di persone, personaggi e figure, come è successo con il commissario Lorenzi, per esempio.
0: Ecco, poi però il commissario Lorenzi ad un certo punto cammina da solo, e questa è una percezione. Ecco, alcuni scrittori dicono sì, ad un certo punto sono i personaggi che ti indicano un pochino il cammino da seguire. Succede anche a te, o comunque il personaggio sei tu che lo orienti?
1: No, nel mio caso particolare non mi trovo che i personaggi poi, come si dice, però lo capisco, no? Ti trascinano a costruire una storia, a modificare dei passaggi. E più che altro io, stando dentro nell'idea, nel fisico, nel pensiero, nell'anima del personaggio X o del personaggio Y, vado poi a un certo punto a costruirgli intorno dei cambiamenti, delle scoperte, delle emozioni, no? Però io non ho i personaggi che, come dicono tanti scrittori, che, come ripeto, capisco, ti trascinano, ma sono le loro emozioni, ecco, sono le loro emozioni che io poi voglio descrivere, voglio raccontare, voglio provare a fotografare e a darle al pubblico. E quindi è come dicevo prima, sono molto più sull'aspetto dell'emozione, dell'anima, del sentimento. Infatti, secondo me, c'è anche molto amore in molti passaggi di alcuni miei libri.
0: Assolutamente. Ecco, un passo indietro, Morte nel Trullo, nelle prime pagine c'è un delitto efferato ai danni di un uomo, che poi è un uomo inquietante, perché comunque sta imbastendo una grande truffa, vuole tanti soldi, è un uomo che ha 30-35 anni, che comunque si innamora, comunque ha una relazione con una ragazza di 16 anni, una ragazzina con cui ha una relazione ovviamente morbosa, una relazione tossica, dove non c'è un rapporto paritario, ma un rapporto di sopraffazione da parte di lui nei confronti della ragazzina, la quale accetta di buon grado perché dall'età di 12 anni, insomma, è abituata a... Ecco, questo è una storia che hai tratto dalla cronaca e hai elaborato, un po' come faceva Hemingway, che prendeva i giornali e ci elaborava i suoi romanzi, oppure è tutto inventato?
1: No, torniamo al purtroppo con due virgolette in un modo diverso, no? È tutto vero, nel senso che io nel corso della mia attività lavorativa a un certo punto incrocio un personaggio per il quale faccio degli impianti fotovoltaici, uno giovane, italiano di origine vietnamita, e poi scopro, poco tempo dopo, eccetera, che mentre io e gli altri ragazzi lavoravamo per lui per fare gli impianti fotovoltaici, lui era stato già processato, era tenuto sott'occhio, eccetera, per aspetti di truffe, ma anche per commercio pedopornografico. E quando lo scopriamo rimaniamo assolutamente basiti, perché non sembrava, cioè a vederlo sto ragazzo non sembrava proprio, invece aveva imbastito un traffico terrificante che poi lo porterà a essere arrestato dai carabinieri del primo nucleo di Milano. E io con questo ci ho fatto anche dei viaggi in macchina con gli altri miei colleghi per andare a vedere gli impianti che dovevamo realizzare, e era sorprendente. Quindi qui torniamo all'aspetto anche bipolare delle figure, no? Cioè uno che sembra una cosa, poi in realtà se scavi e gli smonti la monade, la corazza che è addosso, trovi qualcosa di completamente diverso. Ed è stata un'esperienza spaventosa nel senso della sorpresa, e poi ho voluto assolutamente metterlo nel libro perché volevo poi raccontare come una persona può essere esattamente l'opposto di quello che sembra, come raccontavo prima. E io scrivo solo storie vere, quindi diciamo che il 70% fanno parte della mia esperienza lavorativa, sociale, di impegno politico, culturale, letterario, associativo, quindi persone che incrocio, non solo nel male, cioè anche nel bene, e un 25-30% da fatti di cronaca talmente eclatanti, come nel caso del fantasma del Giambellino o di Lago Nero, che bisogna assolutamente, secondo me, parlarne. Sorpresa, è morto il trullo, quello lì è reale.
0: Secondo me le tematiche di cui parlare sono tante. La pedofilia credo sia una tematica che debba essere sempre più messa in risalto, proprio per contrastarla, perché parliamo di pedofilia, mi viene in mente quella piccola, la Beatrice, che è stata strumentalizzata in maniera e brutalizzata in maniera orrenda dalla madre e dal compagno. Questi sono abusi che la obbligavano a fumare per fare delle foto, insomma, una bambinetta di 2 anni, quindi, eccetera, eccetera. Quindi questo, se più se ne parla e più si fa contrasto a questi abusi, queste pratiche, credo che sia l'unica strada, anche se mi sembra di capire che a volte parli, no, c'è il discorso del deep web, no, dove trovi cose inaspettate,
1: aberranti,
0: cose che, e non si riesce a stare dietro, perché sono reti internazionali che spaziano dall'Europa e toccano tutti i continenti, purtroppo. Purtroppo la cosa che non si può né capire né accettare, perché giù le mani dai bambini, cioè.
1: Sì.
0: Ecco, noi torniamo invece ancora a dire una cosa su Morte nel Trullo, ma anche sul pittore. Ecco, tu scegli comunque queste località che ti sono familiari, però dicevi lì tu hai passato un'infanzia felice. Ecco, fare questo, come dire, questo passaggio e raccontare invece di cose brutte fatte da persone che poi insomma si trovano a passare in queste zone, com'è stato? Cioè deve essere stato un lavoro non semplice comunque.
1: No, non è stato semplice, però siccome appunto c'è questa caratteristica che è riesplosa dopo 40 anni di lavoro tecnico, no? Ovviamente non è che riesci a emozionarti davanti a un cavo della 380 o rifasatore di un motore, no? Cioè, però sono sempre state le relazioni e i rapporti, cioè sulle piattaforme petrolifere, per esempio, io ho conosciuto gente bellissima e gente terribile, no? Però sempre legato alle relazioni, alla conoscenza delle persone, alle emozioni. Per quanto riguarda l'infanzia, Carovigno, che adesso è diventato un paese anche piuttosto conosciuto dal punto di vista turistico negli ultimi anni, poi proprio sta esplodendo, è un paese con mille contraddizioni, è un paese che dagli anni Ottanta ha visto entrare in maniera micidiale la malavita organizzata, no? Infatti il festival che organizzo io è contro la malavita organizzata. Poi negli ultimi anni, grazie a altre persone, abbiamo iniziato a fare concorsi letterari, festival letterari, insomma una serie di iniziative che hanno dato un po' di forza a chi è contrario all'oscuramento di questo paese, a riportarlo nella parte luminosa, nella parte dolce, nella parte bella, che fa in modo che tantissimi turisti che vengono qui si innamorano del mare, ma si innamorano anche del centro storico di Carovigno, che fino a pochi anni fa era in mano ai tossici, in case sfondate dove purtroppo questi ragazzi e queste ragazze si rovinavano in maniera micidiale, come al nord negli anni 70, insomma quando si fa cadere il movimento della sinistra extraparlamentare italiana attraverso l'introduzione dell'eroina a basso prezzo. Qui c'era questa cosa, ma negli ultimi anni molta gente ha comprato queste case, le ha ristrutturate, il centro storico è diventato un luogo di vita e di scoperta turistica molto bello. Infatti il pittore io l'avevo ambientato in una piazzetta, l'unica che c'è di questo centro storico, dove c'è una casa molto particolare, e mi ero immaginato che un pittore danese si era trasferito lì. Ovviamente, tornando all'aspetto della fanciullezza, quando avevamo quella fortuna che la scuola finiva ai primi di giugno e riprendeva a ottobre, i miei mi mettevano sul treno con qualche amico loro, mi mandavano giù da mia nonna e io passavo 3 mesi a fare bande, scorribande con gli altri bambini per questo paese, quindi mi è rimasto dentro. Però mi è riesploso dopo, quando sono venuto con l'aereo, come dicevo prima, nel 2011, per qualche motivo oscuro, non indagato dentro di me, mi è riesploso l'affetto e la connessione con quella parte di Gino Marchitelli bambino che probabilmente ha vissuto delle emozioni incredibili e si sono ripresentate, si stanno ripresentando man mano.
0: Ecco, adesso tu sei all'opera, no? Stai scrivendo, dicevi.
1: Sì.
0: Ecco, prossimo libro quando vedrà la luce?
1: A novembre, fine ottobre, novembre, ne esce uno che si chiama Ladri di biciclette. Cioè, dovrebbe essere il titolo Ladri di biciclette, con il quale voglio parlare degli anziani, ma non degli anziani quelli che noi ci immaginiamo, no? Carini, poverino, col bastone che gira, col deambulatore, vive da solo in città, abbandonato spesso da figli e nipoti, no? Con una pensione scarsa e quindi fanno una vita difficile, ma nelle grandi città come Milano, come Torino, come Bologna, eccetera, nei quartieri periferici, man mano la popolazione è invecchiata, sono rimasti quasi esclusivamente, nella stragrande maggioranza dei casi, degli anziani che hanno problemi di salute, problemi di soldi, problemi di, e tanti sono carini, sono belli, anche se spesso una parte della vecchiaia diventa un po' conservatrice e anche arrabbiata, no? Ma in questo caso io mi immagino un condominio dove dentro vivono molti anziani che però hanno di quegli scheletri in armadio nella loro gioventù spaventosi.
0: E quindi sarà sempre un giallo.
1: Sì, ci sarà un delitto, e quando lì il commissario Lorenzi comincerà a indagare dovrà sentire tutti quelli che abitano in questo condominio, 90% sono anzianissimi, di quasi tutti, di ognuno di loro troverà delle storie terribili nel passato, finché alla fine se ne verrà in Puglia e dirà davanti al mare in una giornata di vento e tempesta, dirà: non avrei mai immaginato che in un condominio di vecchi ci fosse un tal Verminaio e Lettamaio. E vedremo.
0: Quindi aspettiamo questa uscita del tuo nuovo libro. E grazie a Gino Marchitelli, scrittore, con al suo attivo numerosissimi libri gialli, organizzatore di festival letterari come Maggio in Giallo e Salento in Noir. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Speriamo a venga a raccontarci del tuo ultimo libro prossimamente. Invece l'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo la replica sabato alle 9 e lo streaming al sito www.rncweb.it. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tanto Mondo. mondo, e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. Ad agosto ci fermiamo per la consueta pausa estiva, vi proporremo alcune repliche e torneremo in diretta per la nuova stagione il 1° settembre. Buone vacanze a tutti!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore e crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti, per paura, hanno trascorso la notte in strada. Intanto prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore di magnitudo 3.1 si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dniprorudno, nella parte sotto controllo russo della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
2: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale, è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace. E poi, visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi, giovani, questo aspetto anche del bullismo, che è un tema che è sempre, diciamo, attuale. Grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori, che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni, diciamo, nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto. È importante anche appunto tutta una formazione che viene, diciamo, durante tutto il periodo invernale, da settembre a giugno, proprio in preparazione di questi campi.
1: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi dunque, ma anche un momento di trasmissione di valori.
2: La regola d'oro che ci siamo dati, diciamo, che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi, diciamo, ama il prossimo tuo come te stesso, che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione, ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono

0: come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre, diciamo, la massima luce, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico

0: imminente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrein in napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17.25.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Cresce il bilancio dei migranti morti nel tentare di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati. Tanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore ed ora è crisi diplomatica con Madrid. Più della metà dei migranti, tuttavia, sono oltre 48.000 sono stati rimpatriati.

0: sismico, la scossa più forte delle ultime ore, magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina due giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle altre quattro persone disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati. Continua l'attacco russo sull'Ucraina, c'è stato un raid sulla capitale Kiev, sono 9 le persone uccise e circa una ventina quelle ferite. C'è stato anche un attacco dell'esercito ucraino nella regione di Zaporizhia, ha colpito un pullman di minatori, un uomo è rimasto ucciso. Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. L'Iran ha accusato gli USA di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, cordoglio anche del presidente Mattarella che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì, i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della nazionale che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo

0: Contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino. Sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
1: RNC Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ogni finestra è una canzone, un programma presentato da Aldo a RNC Radio Nichelino in Blu, un programma con canzoni e musiche del tempo passato. E per incominciare, come sapete, un cordiale, cordialissimo saluto, un benvenuto all'ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci portano al tempo passato. Per la puntata un po' spassosa per oggi ho scelto tre tipi di cantanti o tre tipi di canzoni e voglio incominciare con Aurelio Fierro, che vuole eseguire la canzone che ha per titolo Piove, piove, e noi speriamo sempre che piova o che piovano perlomeno a RNC, non solamente dei contributi da parte di ascoltatrici e ascoltatori per tirare avanti con questa radio, ma che piovono anche tante canzoni e musiche del tempo passato. Piove, piove, piove, in compagnia di Aldo, e adesso è la voce di Aurelio Fierro.

Piove, piove, piove, tre volte piove per questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Aurelio Fierro, e la scusa della pioggia ha fatto mandare un po' in bianco colui che l'aveva portata al cinematografo. Zil ha composto questa canzone, abbiamo ascoltato Aurelio Fierro con la sua voce semplice e scintillante. Piove, piove, piove. Un brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Achille Togliani. Bracchi e Danzi hanno composto Bambina innamorata. Il signor Silvano da Torino aveva chiesto questa canzone, l'abbiamo messa in onda in parecchie versioni. Adesso la mettiamo in onda in una versione un po' più recente con un grande cantante molto amato sia per le fotografie, per i fotoromanzi, ma anche per la voce. Bambina innamorata, Achille Togliani.

Bambina innamorata, interpretazione con la voce di Achille Togliani. I compositori di questa canzone sono stati Bracchi e Danzi, una canzone che reputo molto amata anche per le richieste che abbiamo avuto per questo brano. Ho detto che nel corso del programma di oggi faremo un trittico un po' con canzoni e musiche del tempo passato e perché no anche con qualche canzone che riguardino il nostro Piemonte. Una trascrizione di Galdino con Marta Tomelli e Carlo Pirangeli. Viva Torino! E una volta tanto che ci sia qualcuno che dice viva Torino, per quante cose che siano dette e per quante cose che non abbiano fatto per dare maggior lustro a questa nostra bella città.

un Viva a Torino con questa interpretazione di Marta Tomelli e Carlo Pierangeli e Orchestra Gardino e arrangiamento dello stesso Gardino. E abbiamo tirato su questa città, questa bella città di Torino. Io non sono piemontese, però ho sempre apprezzato la città di Torino e al giorno d'oggi ancora di più dopo tutte le belle modifiche che per questo sono state fatte. E per cantare a Torino cantiamo anche al Piemonte con una voce tutta napoletana. Frati Raimondi hanno composto la famosa canzone piemontesina lanciata negli anni 40 anche con l'orchestra Angelini. La ascoltiamo da Aurelio Fierro, piemontesina.

col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione di Piemontesina da Aurelio Fierro. E così non si dica che tra nord e sud ci sia divario, soprattutto per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda le canzoni. A Venezia si cantano le canzoni veneziane e si cantano le canzoni napoletane. Lo stesso a Napoli si cantano anche le canzoni napoletane come le canzoni veneziane. Abbiamo ascoltato questo brano Piemontesina di Raimondo Efrati con la voce di Aurelio Fierro. Siamo adesso alla voce di Achille Togliani, voce richiesta per questo programma, in una canzone di Galdieri e Bixio. Facilmente per queste edizioni era Vince Tempera con la sua orchestra che la accompagnava. La ascoltiamo in Dopo la Piemontesina in Portami tante rose. Achille Togliani.

canzone molto romantica e voce romanticissima questa di Achille Togliani che abbiamo ascoltato in Portami tante rose. La composizione era di Gallieri e Bixio e le rose sono molto romantiche, la canzone è romantica e romanticissima la voce di Achille Togliani. Veniamo adesso ai nostri canti piemontesi, possiamo ascoltare Me Ciabotin. Rissone e Soddanino hanno composto questa canzone che ascoltiamo dal duo Marta Tomelli e Carlo Pierangeli, Gardino con la sua orchestra. E tutti noi amiamo la nostra casa, grande, bella, piccola. Si diceva una volta casa mia, per piccola tu sia, tu mi sembri un'abbazia. Me Ciabotin.

Questo Ciabutin ha terminato anche la canzone. Due erano le voci molto note e conosciute per il repertorio piemontese. Abbiamo ascoltato Me Ciabutin con Marta Tomelli, Carlo Pierangeli e l'orchestra Gardino che ha messo insieme questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Purtroppo al giorno d'oggi, con tutta la, chiamiamola proprio così, globalizzazione anche per le regioni, i dialetti stanno scomparendo ed è un vero peccato. Io ho un fratello più vecchio che, se telefono a lui e parlo in italiano, perché normalmente parliamo in italiano, dice: ma chi sei? Non ti conosco, parla come mangi. Allora devo subito ricredermi e parlare in dialetto. Calibi, Montesino e Padiglia hanno composto La Violetera. Ho detto che nel corso del programma di oggi avremmo ascoltato dei tre cantanti, ma più o meno tre tipi di canzoni. La voce di Aurelio Ferro adesso per questa canzone, molto nota e conosciuta come La Violetera.

nitida la voce di Aurelio Fierro in questa interpretazione che ha voluto cantare alla Violetera, colei che per strada vendeva violette, e questo stile di canzoni, questa ispirazione per le violette è molto comune nelle canzoni del tempo passato, fin dagli anni 20 e dagli anni 30. E dopo aver ascoltato la voce di Aurelio Fierro, siamo alla volta di Achille Togliani. Cherubini e Concida hanno composto la canzone Rosa Alpina, e dopo tante rose, portami tante rose e tante canzoni sulle rose, c'è anche questa Rosa Alpina, Achille Togliani.

Rosa Alpina con la voce di Achille Togliani. Abbiamo ascoltato questo brano di Cherubini e Concina, e si sa ormai che la rosa, bisogna stare attenti dalla bellezza della rosa, perché la pianta nasconde le spine, così come nella vita sembra di dire che tutto funzioni bene e poi invece sul più bello capitano anche un po' di tutte le disgrazie e anche i contrattempi, e in genere questi non vengono da soli. E noi per RNC Radio Nicolino in Blu con queste canzoni cerchiamo anche di consolare delle persone che magari sono sole e che non sono salutate da nessuno. Noi invece, quando cominciamo il programma, salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma è ancora 10 minuti per terminare la trasmissione e vogliamo ascoltare, per la trascrizione di Gardino, La Vindanella, Franca Frati, Carlo Pierangeli, Gardino con la sua orchestra.

Canzone molto popolare, molto conosciuta, la Villanella, che abbiamo eseguito per la orchestrazione e l'arrangiamento dell'Orchestra Gardino, ma per le voci erano quella di Franca Frati e Carlo Pierangeli, Orchestra Gardino, la Villanella. Un brano molto noto e conosciuto, questo che abbiamo messo in onda, un brano molto ascoltato e molto, perché no, molto cantato. Lama ha composto una canzone molto originale che ascoltiamo dalla voce di Aurelio Fierro, voce che vogliamo abbastanza maggiormente, vediamo così, la puntata di oggi, con questa voce, la voce di Aurelio Fierro. Tic, tic, tic, tac. Sì, una volta c'erano gli orologi che facevano tic e tac, adesso non ci sono più, il pendolo va dario, tic. Tac. E invece qui c'è un po' più di brio con la voce di Aurelio Fierro, perché si parla di cuore.

ancora nella fine del programma di oggi con la voce di Marta Tomelli e Carlo Pierangeli e Orchestra Gardino. Abbiamo cantato a tante cose nel corso del programma di oggi, a tante ispirazioni. L'ispirazione per terminare il programma di oggi è proprio per il Piemonte. Ascoltiamo questa spassosa interpretazione.

Molti ascoltatori mi hanno chiesto Gianduia da dove deriva. A Cagnanetto c'era un certo Giovanni che quando andava a bere all'ostu, come si diceva allora, cercava sempre di bere non nel bicchiere ma nella duia, ed era una specie di tazza abbastanza grande che era di terracotta, così come si usava allora, e così Gian della duia, la duia era questa specie di bicchierone, e quindi la parola Gianduia deriva da questo. Molte ascoltatrici e ascoltatori mi hanno chiesto il significato di Gianduia. Sì, qualcuno potrebbe essere un cioccolato, potrebbe essere la maschera piemontese, ma deriva da Cagliano, Giovanni della Duia, e poi si è fatta anche Asti, la famosa Duia d'Oro. NC Radio Nichelino Blu.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza e
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con la grande caraffa, la Duia in piemontese, la Duia di Gian Duia, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci.
5: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. 22 le persone ferite, di cui 2 gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23. Su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di

0: piega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta, che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta di ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa del terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui due gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, al servizio di Luigi Ferraiuolo.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi ricordo tutto. Mobbe della cucina, io stavo mangiando,
2: sono 20 feriti. Un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. Due sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistunina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona, mentre continuano le ricerche di altri tre dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
4: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistunina a Messina dopo il crollo di una palazzina di tre piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo alle operazioni di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri tre dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento con tre ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
5: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio, 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale, edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del Ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
6: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi

0: che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
2: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
3: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it. Si arriva.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 84 i corpi recuperati, 48.000 le persone che sarebbero rientrate in Marocco. Si sta raggiungendo la normalità, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo. Il Premier Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni governi europei, riferendosi anche, senza nominare, alla decisione italiana di stoppare Schengen, un atto, scrive, dettato da ignoranza o da interessi politici. Intanto Italia e Danimarca e altri 20 paesi che firmano la lettera, ma non Spagna e Francia, chiedono una riunione di urgenza all'Unione Europea sul tema immigrazione. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri la zona dei Campi Flegrei.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi è caduto tutto. Mobbe della cucina, io stavo mangiando,
2: sono 20 feriti. Un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. Due sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti

0: Era escalation nel numero delle città da bollino rosso, massimo livello di allerta per la salute segnalato dal Ministero. Per oggi 19 le città rosse, che diventeranno 27 nella giornata di lunedì. E intanto in corso l'esodo più importante di inizio agosto verso le città di vacanza. È tutto per questa edizione Flash, ci aggiorniamo alle 15.
1: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ambarabacci Ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Ciccocò.
3: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ciao a tutti i radioascoltatori di RNC, parte una nuova puntata senza il fischio, perché ho toccato le cuffie e quindi subito appena apro gli auricolari, tac, fischia, perché sono troppo vicino al microfono. Io sono il Carmelo Sacchi e staremo in compagnia sino alle 15.35 minuti primi qui da RNC, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva, che ascolterete più volte tra luglio, agosto e anche forse i primi di settembre, fino a quando non rientrerà il buon Carmelo Sacchi in diretta. Quindi spero che la trasmissione vi piaccia, spero che la musica vi piaccia, anche perché parliamo di musica estiva, sia attuale che degli anni passati, come questa bellissima canzone di apertura di Tarzan Boy per quanto riguarda Baltimora, che abbiamo ballato tantissimo nelle altre epoche, delle altre estate. Allora, volevo salutare e ringraziare la nostra redazione giornalistica, sempre presente qui su RNC, e che potete contattare tramite la mail ufficiale redazione@rncweb.it. Se invece volete mandare una mail al Carmelo Sacchi, Carmelo Sacchi @rncweb.it. Poi ci sono anche su Facebook ed Instagram, quindi Carmelo Sacchi, basta cercarlo e lo troverete. Invece la radio la potete ascoltare sia dalle frequenze che vi ho detto, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, e anche su internet 24 ore su 24 tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccando ascolta la radio ci potete sentire, se non ci sono le varie applicazioni dei vari phone, dei vari tablet, dei vari telefonini, tipo ascoltare radio.com, scrivete Radio Nichelino Comunità e ci potete sentire. Già. E poi non per ultimo ma per primo, anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo sempre più piede, e si sente anche meglio perché non ci sono le antenne, i ponti che appunto frusciano o appunto scricchiolano. Va bene, prossima canzone 2026, Mara Sattei insieme ad Enrico Di Gio.

la voce di Mara Sattè insieme ad Enrico Nigiotti. Sabato sera, che si fa il sabato sera? Si va anche a ballare, perché no, nelle varie balere, per chi balla la musica liscio, nei vari locali di musica latinoamericana, per chi balla questo tipo di musica, e poi le discoteche all'aperto, molto aperte all'aperto, ce ne sono parecchie a Torino, anche dalle parti dei Murazzi e del Valentino, e quindi sì. Buona estate a tutti i radioascoltatori dal Carmelo Sacchi. Come va? Tutto bene? Devo mettere le varicule, gli occhiali, perché ho male agli occhi, non so come mai. Quest'oggi c'è un po' di luce un po' strana qui in radio, e quindi va bene, dai. Partiamo subito con i primi appuntamenti, e partiamo con un grande parco avventura molto bello che si trova in quel di Torino. È il parco avventura Chaberton, per tutti, per tutte le famiglie, nella splendida pianeta di Mollerieds, sulla sponda destra della Dora Ripario, è situato questo parco avventura Chaberton. Il parco è composto da 61 giochi aerei sugli alberi, con ponti, scale, reti, tunnel, teleferiche, altalene, travi e liane, suddivisi in 4 percorsi aerei di diversa difficoltà, percorribili appunto da bambini a partire dai 3 anni d'età e da adulti in totale sicurezza, con anche le guide che vi danno una mano, i caschetti, mi raccomando. Inoltre sono presenti anche Sapphire Camp, gioco a squadra per combattere, Tree Climbing, arrampicata sugli alberi, poi c'è anche il tiro con l'arco, una rampa di skateboard, tappetini elastici, mini golf, boulder di arrampicata per bambini, tip indiano, e anche un bar ristoro dove rifocillarci dopo aver fatto tutti questi esperimenti e queste belle scalate arrampicate. I dispositivi di sicurezza in brago con longe, caschi e guanti sono forniti dal parco. Le tariffe andiamo a vedere subito: l'intero costa 30 euro e quindi potete poi fare tutto, e poi ci sono le varie riduzioni per i bambini. Gli orari e le date li volete? Appunto, si va da lunedì al venerdì su prenotazione, quindi dovete prenotare. Invece il sabato dalle 10.30 alle 17.30 e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, tutti i weekend aperto anche in questa stagione estiva, fino al 6 di settembre 2026, quindi molto molto bello questo parco, che è vicino anche a Cesana Torinese, se non sbaglio. Sì, esatto, non ti inchiodare, computer, non ti inchiodare sulla mappa, perché veramente ringraziamo appunto il parco avventura Chaberton, che trovate appunto in quel della pineta di Molliers, sulla sponda destra della Dora Ripario. Molto bello questo parco. Adesso Kigo and Dan Tim Whiskey, questa è Heaven on My Mind.

Heaven Your Your Mind. Ringraziamo il bravo e buono Federico, quello del mattino, che appunto ci ha mandato, ci ha messo queste belle cartelle con le canzoni nuove dell'estate 2026, e le andremo ad ascoltare piano piano. La prossima invece ci porta indietro nel tempo, sì, ci viene a trovare Jimmy Russo, restate con noi, perché ci porta in un paesino della Sardegna molto bello, in una cittadina molto bella dove c'è appunto vita 24 ore su 24 d'estate, è molto bella, quindi restate con noi. Ah, adesso di cosa parliamo? Parliamo di My Name is Orson Welles. Al Museo del Cinema di Torino c'è la mostra sul grande regista, fino al 5 di ottobre appunto il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita questa mostra molto interessante, My Name is Orson Welles, progetto di ampio respiro concepito dalla Cinémathèque Française e curato dal direttore Frédéric Bono. L'esposizione riunisce più di 400 pezzi tra materiali d'archivio, fotografie, disegni, manifesti e documenti audiovisivi provenienti da collezioni pubbliche e private dal fondo Orson Welles al Museo Torinese. L'obiettivo è di delineare un percorso articolato attorno alla figura di un autore che ha attraversato il cinema, la radio e la sperimentazione del linguaggio visivo e sonoro. Il percorso si sviluppa lungo la spettacolare rampa elicoidale della Mole Antonini, con un allestimento pensato per dialogare con la con il verticale nello spazio. Nell'aula del tempio trovano posto tre schermi in tripolina, quindi molto belli, che appunto sospesi a 18 metri, pensate un po', dedicati alla celebre sequenza degli specchi della Signora di Shanghai, insieme a un'installazione ispirata a Rosebud, Quarto Potere. E poi c'è anche la Chapelle del Caffè Torino, che diventa invece una ricostruzione simbolica dello studio radiofonico RKO, legato alla storica trasmissione della Guerra dei Mondi del 1938. L'esposizione si articola inoltre in cinque aree tematiche che attraversano diverse stagioni della carriera di Welles. Accanto ai materiali provenienti da Parigi, trova spazio anche il fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema. Il tutto include documenti originali come il certificato di nascita, le sceneggiature annotate, foto e manifesti, oltre alle tavole realizzate da Guido Crepax per la storia immortale. Il progetto approfondisce il rapporto tra il cinema di Welles e il tema dell'illusione, intesa come strumento narrativo e percettivo. Quindi vi aspetta questa bellissima mostra al Museo del Cinema, anche con audio, descrizioni, testi facilitati. Il tutto al cinema, anche appunto al Museo del Cinema. Gli orari sono dalle 9 alle 19, la chiusura il martedì. Vi ricordo che la biglietteria del Museo Nazionale del Cinema chiude un'ora prima. Si trova in via Montebello 20 a Torino, vicino alla Mole Antonigliano, Mole Antonigliana. L'intero costa 18 euro e poi ci sono i vari abbonamenti. Per ulteriori informazioni www.museodelcinema.it. se non sapete cosa fare quest'estate, una bella visita al Museo del Cinema di Torino con My Name is Orson Welles, che vi aspetta appunto all'interno del Museo del Cinema. E adesso, come dicevo prima, ce ne andiamo in questa bellissima città della Sardegna, grazie a Judy Russo. Dove ci porta lei?

la grande musica di Giulio Russo, Voglio andare ad Alghero in compagnia dello straniero, canzone che si cantava anni e anni fa, negli anni 80 d'estate, quindi l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Una bella puntata questa, estiva più che mai. Parliamo adesso di Zoom, ce ne andiamo a Cumiana. Cos'è lo Zoom? Non è un semplice safari, ma un'esperienza di viaggio irresistibile con le piscine, con un'avventura a piedi tra Asia, Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nel loro habitat. Sto parlando appunto del parco dello Zoom di piscina, appunto. C'è il sito ufficiale www.zoomtorino.it, poi c'è Facebook, Instagram e tutti gli altri, anche Twitter. La struttura è pronta per lasciarci trasportare in questo viaggio avventuroso tra due continenti e 12 habitat, 10 terrestri e 2 acquatici, ad alto tasso esperienziale, oltre a 300 animali e 80 specie che guideranno e ci guideranno alla scoperta della biodiversità che caratterizza il pianeta. L'esperienza è bellissima perché si passeggia tra le placide colline del Serengeti e tra la savana secca, si osservano i vari ippopotami sott'acqua lasciati emozionare, si può anche essere stare bene con i rapaci in volo e poi anche ci sono le tigri siberiane, sempre accompagnate da appunto altri animali che vi aspettano in questo fantastico zoo. Anche le giraffe, potete fare l'aperitivo vicino alle giraffe. Ci sono 20 talk per scoprire tutte le curiosità sugli ospiti di Zoom e vivere anche la extra experience per osservare da vicino appunto gli animali con un cocktail affiancato e affacciato su due diversi habitat, appunto, oltre alle giraffe anche le caprette. Quindi bellissimo lo Zoom di Torino. Andiamo a vedere i prezzi, i biglietti quanto costano, e si può anche dormire in questo bioparco, basta prenotare. C'è l'abbonamento a €29,90 e poi ci sono anche promo online da €13 con le piscine più 6 per quanto riguarda l'acquisto online. Poi ci sono anche gli ingressi serali limitati a €16 con la magia delle luci e dei suoni, l'animazione, i giochi, DJ set, il ritmo della tribù. Poi ci sono le piscine dello Zoom, ma ne parleremo dopo la prossima canzone. Non è che posso parlare sempre dello Zoom, ne ho già parlato tanto come zoo. Adesso poi andremo a vedere le piscine dello Zoom. Restate con noi, adesso arriva Taylor Swift, Hackney View.

Taylor Swift con noi nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Adesso facciamo un saltino, come dicevo prima, nelle piscine dello Zoom di Cumiana. Eh sì, ci sono gli scivoli d'acqua e giochi sia per i più grandi che per i più piccini. La spiaggia di sabbia bianca, che vi consiglio perché è veramente bella, con la B maiuscola, sembra di essere ai Caraibi. Il Malawi Air Beach e il New Zambezi Spray Pool, dove potete sparare ai vostri figli, alle vostre, i vostri fidanzati, le vostre fidanzate, alle mogli, a tutti. Quindi New Zambezi Spray Pool. Poi si può nuotare dolcemente, felicemente, toccando anche, nuotando accanto ai pinguini. C'è la vasca, appunto, e a fianco c'è la vasca vetrata con i pinguini che vi saltano vicini, appunto, li vedete da questa vetrata. C'è il grande Boulder Beach, questo grande posto dove sembra di essere al mare, perché appunto ci sono anche le onde, quindi è molto bello il tutto. Poi ancora lo Zoom, c'è a Mira gli ippopotami, una zona appunto dove c'è una vetrata, anche qui dopo i pinguini potete guardare gli ippopotami che si avvicinano a voi, vi salutano, aprono la bocca grande. Quindi queste sono le piscine molto belle dello Zoom che vi aspetta appunto a Cumiana con questo grande appuntamento e questo posto, questo bioparco che contiene all'interno anche le piscine. Vediamo le ultime novità. C'è il Nike Safari, ci sono i posti per l'Australia, i capibara sono arrivati, poi le cascate Zambezi, l'oasi delle farfalle e tanti eventi molto bello. Si può restare anche a dormire, come dicevo, e quindi questo è tutto quello che riguarda questo Zoom di Torino e di Cumiana, appunto, che vi aspetta appunto immersi tra uno zoo fantastico e anche tanta voglia di nuotare nelle piscine, appunto. Andiamo a vedere dove si trova esattamente. Sì, a Cumiana, appunto. Questo grande giardino zoologico, quindi il tutto in strada piscina 36 a Cumiana, appunto, dove potete stare tranquilli e passare una bella giornata.

0: Ultimo singolo in ordine di tempo per quanto riguarda Dito nella Piaga. Nel sabato pomeriggio dell'Ambra Baci Cicco Colli abbiamo ascoltati con questa bellissima canzone che si chiama Businessman.
1: Ehi, ehi voi! Sì, sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambra Baci Cicco Co su RNC, la vostra radio.
0: E adesso facciamo un altro saltino indietro nel tempo. 1978, arrivano i La Bionda. Ve la ricordate questa? Uno per te e uno per me. One for you, one for me. Che bella estate, ragazzi! Buona estate a tutti, buone vacanze per chi parte e buon rientro per chi rientra. One for me, one for you.

One for you, one for me, la grande musica del 1973 per quanto riguarda lì la bionda. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questo è la Barabacci Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino appunto alle 15.35 con la bella musica e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere un appuntamento per quanto riguarda l'equitazione, ma sì, dai, c'è una giornata all'avviamento dall'equitazione nel Cuneese presso la Canunia. Di cosa si tratta? Si tratta di un consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo che vi offre appunto questo appuntamento fino al 31 dicembre 2026. Si paga 110 euro. È una giornata per avvicinarsi all'equitazione naturale. Si arriva alle 9.30 e poi c'è la 10, la lezione pratico-teorica di tecnica equestre in campo in un contesto escursionistico. 12.30 si mangia con il light lunch in struttura convenzionata e alle 15 escursione guidata al Monte Olocco, 1000 metri sul mare. Alle 17.30 si rientra in scuderia. L'abbigliamento consigliato, appunto, scarponcine in Gore-Tex, ghette o stivali da trekking, giacca a vento, panta a vento e appunto è il cap protettivo che è obbligatorio. Il prezzo per questa camminata con i cavallini e questa escursione è di 110 euro, come dicevo, con cavallo in fida. Si può regalare anche questa esperienza mandando una mail a info@cuneoalt.it oppure info@lacanunia.com, 339-732-7877 per ulteriori informazioni. È anche un bel regalo questa gita e questa giornata di avviamento all'equitazione appunto per quanto riguarda la Canunia fino al 31 dicembre, quindi molto bello questo appuntamento, ve lo consiglio. E adesso arriva Arianna Grande, Hey Dad, I'm Mad You Love Me, un nuovo singolo anche questo dell'estate 2026.

Nuovo singolo per Arianna Grande nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Gigi Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Ragazzi, sono già passati 45 minuti, mamma mia, come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a chiacchierare con voi e a dirvi gli appuntamenti per quest'estate 2026. Questo è bello anche perché si parla di Teatro a Pedali Festival 2026. Andiamo nel torinese, da Paolo Fresu fino a Mercalli. Lì torna il festival alimentato dal pubblico. Fino a quando questo festival? Fino al 27 settembre 2026 con varie date. Gli orari sono 18, 23 e 30, appunto, in tutto il Piemonte. Per ulteriori informazioni www.teatroapedali.it, e i prezzi variano a seconda degli eventi. Che cos'è Teatro a Pedali Festival 2026? Sono tre paesaggi montani, centri storici e scenari naturali. Il Teatro a Pedali Festival torna con la sua settima edizione e sviluppa il suo percorso sino a settembre attraverso un itinerario diffuso che attraversa Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. È un calendario articolato con 60 spettacoli dal vivo, 6 regioni coinvolte e 4 eventi internazionali, costruendo un dialogo costante tra paesaggio, linguaggi artistici e dimensione collettiva, con borghi, città, spazi naturali e luoghi storici che diventano così scenari di una rassegna che continua ad ampliare il proprio raggio d'azione. La cifra distintiva del festival resta il suo particolare meccanismo energetico. Il pubblico alimenta gli appuntamenti e le serate con pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, contribuendo così concretamente al funzionamento di luci e audio. Che bello! Il movimento si traduce in energia reale condivisa, resa visibile attraverso un display che mostra in tempo reale la quantità prodotta e consente al termine di ogni appuntamento di conoscere il totale generato collettivamente. Attorno al tema la sostenibilità prende forma anche questo intreccio di incontri tra spettatori, artisti e divulgatori. Quindi mentre guardate lo spettacolo, pedalate. Tantissimi appuntamenti, è ricco il programma della provincia di Torino. Ci sarà Dario Vergassola, Stefano Massini, Giulia Innocenzi, Luca Perri, Luca Mercalli, Paolo Fresu e Giorgio Vacchiano. Per tutte le informazioni potete andare sul sito ufficiale www.teatroapedali.it. Un appuntamento ad esempio è all'Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni nel Torinese. Quindi bello questo appuntamento. Teatro a Pedali Festival 2026 vi aspetta appunto in tutto il Piemonte e nelle altre regioni che vi ho detto prima, appunto Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, fino appunto a fine settembre 2026. Adesso ci addolciamo un attimo con i Comuni Immortali di Achille Lauro.

Ultima canzone in ordine di tempo per quanto riguarda lui, il grande Achille Lauro, con Comuni Immortali. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambra Baci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Io dovevo ricordare un museo, ma non mi va di ricordare il museo appunto con questa bella cosina qua. Così. Vabbè, allora parliamo di un altro parco avventura. Parliamo del parco avventura di Bardonecchia, il Bardonecchia Adventure Park, che vi aspetta appunto a Bardonecchia. Si tratta di questo parco molto bello, acrobatico, realizzato attraverso l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che permettono di effettuare in sicurezza una passeggiata tra gli alberi e non solo, e in quota. Numerosi giochi sospesi metteranno alla prova il vostro livello e il vostro equilibrio, la vostra capacità di concentrazione e coordinazione e le vostre doti fisiche molto importanti. Ci saranno le liane di Tarzan, il ponte dei cacciatori, il ponte tibetano, la scala a pappagallo, la tirolese, la trappola sospesa, appunto sono alcune delle prove che potrete superare per portare a termine il percorso. Molto bello. Ci sono tre percorsi di differente difficoltà, da semplice a impegnativo, contrassegnati dai colori verde, blu e rosso. Allestito in un bosco di larice alle pendici del monte Colomion, quindi in piena Bardonecchia, la località è Campo Smith, quindi facile da raggiungere anche in treno. Il parco è stato realizzato a bassissimo impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti. Che bello, è proprio bello vederlo. Il tutto si trova al Campo Smith di Bardonecchia. Per ulteriori informazioni 331 659 9885, www.bardonecchiasky.com, info@bardonecchiasky.com. per quanto riguarda questo bellissimo parco dedicato ai più piccini e non solo, dedicato anche ai grandi, il Bardonecchia Adventure Park, che si trova appunto in quel di Bardonecchia. Magari prima fate un giro, andate in questo parco avventura sospesi appunto con i ponti tibetani e via dicendo, e a scalare tutto il resto naturalmente con i caschi e le scarpe giuste da trekking, imbragati bene. E poi vi fate una bella mangiata, una bella aperitivo a Bardonecchia o un bel gelatino nel centro di Bardonecchia, che fa sempre piacere, dopo aver scarpinato così tanto e dopo essersi divertiti con i propri figli. Ok, altro il saltino indietro nel tempo, che bella questa, pensateci un attimo lì proprio dove? In spiaggia naturalmente, con un cocktail o con un aperitivo, e a fine giornata dopo le 19, quando calienda il sole, eh sì, che bello. E magari

0: State ascoltando Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
1: Eccomi qua in voce, che sempre qua, non mi muovo da qua, vi tengo compagnia in questo sabato pomeriggio, puntata estiva più che mai. Quest'oggi basi un po' particolari, che non metto mai, ogni tanto ne riscopro qualcuna strana e la metto. Andiamo alle cupole, ma sì, dai, andiamo al cupole Lido Aqua Park, se appunto la cuffia non mi fa impazzire, sta facendo destra, sinistra, sinistra, riede, destra. Vabbè. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, Cupole Lido Aqua Park vi aspetta con il suo parco grandissimo. Ci sono gli Slideneers, la vasca finlandese, la vasca d'onde, la vasca per i più piccini, la Funny Castle, l'Elephant Castle, Magic Barrick e poi anche la vasca baby da 0-5 anni. C'è anche l'Aquarena, il Kamikaze, l'Idrotubo, poi ci sono i campi da beach volley, il Brazilian Football, il Lagoon, il Black Hole, il Fantasy River e il Big Jump. Naturalmente all'interno c'è anche un guardaroba, self-service, le docce, l'infermeria e il punto informazioni e il punto dove potete comprare anche le varie cuffie o quello che vi manca, gli asciugamani, e ci sono gli spogliatoi. Molto bello il parco che vi aspetta, quello delle Cupole Lido, un villaggio vacanze a portata di mano, una giornata splendida e di sano divertimento. Naturalmente aperto tutti i giorni, come dicevo, dalle 9.30 alle 18.30, sinonimo di allegria, estate e colore. 140.000 metri quadri tra acqua, scivoli, piscine e giochi per adulti e bambini. È il luogo ideale per grandi e piccini e famiglie, dove trascorrere una giornata di

senza stressarsi del viaggio appunto per andare al mare. Tanti gli acquascivoli e si sta veramente bene. Ci sono anche le strutture gonfiabili sicure per tutti i bambini di tutte le età. E poi c'è la spiaggia delle cupole leader con le isole idromassaggio. Naturalmente in ogni punto potete trovare bagnini, assistenti e servizio d'ordine. Quindi per tutta l'estate vi aspetta il grande parco acquatico Cupole Lido, c'è anche su Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere i prezzi? Ve li dico subito. Giornalieri, feriale per adulti 16 euro, feriale bambini 8 euro. Dalle 13 pomeridiano 12 euro per i grandi e per i piccini 7 euro. Festivi, giornaliero 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini da 1 a 1,40 m di età, di altezza, giusto? C'è anche l'ingresso pomeridiano che è 15 euro dalle 13 e 8 per i più piccini. Si possono prendere i biglietti online tramite il sito ufficiale www.cupolalido.it. Naturalmente i lettini sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È vietato introdurre animali anche se di piccola taglia. È vietato introdurre bottiglie o materiale in vetro, quindi è vietato introdurre sedie o sdraio. Bisogna osservare naturalmente tutti i regolamenti di queste piscine. Quindi Cupola Lido vi aspetta in quel di Cavaller Maggiore, appunto strada regionale 20, il grande parco acquatico Cupola Lido nel Cuneese.

Mi sembrava che c'era qualche gruppo lì vicino, insieme a Mark Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale, e poi ci sono anche i Colors. Stavo cercando la canzone dell'estate dei Colors ed è questa qua, insieme a Serena Brancale e Mark Cremont. Partenope! Ci hanno portato un po' in quel del classico napoletano e dell'estate 2026. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti voi radioascoltatori dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi con la

0: Roma Cici Cocò, lo show alla radio. Adesso parliamo del museo etnografico della Casa Don Bosco di Torino. All'interno il museo della Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato ed è collocato all'interno del complesso di Valdocco, casa madre dei Salesiani, e luogo di nascita dell'opera San Giovanni Bosco. Esso si compone in due realtà espositive che formano un unico percorso museale molto bello da andare a vedere. La visita comincia nel museo capofila Museo Casa Don Bosco e termina con il piccolo museo etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile e insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso cultura, arte e storia. Il museo Casa Don Bosco è inserito in un quartiere multietnico ed interculturale e costituisce l'unico grande polo culturale museale di tutta la zona. Detto ciò, continuiamo a parlare di questo grande museo. Racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia della città e di migliaia di ragazzi, dando a loro una casa, una famiglia, un futuro. E appunto il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali e fino alla destinazione originaria del refettorio, la cantina, la cucina e il teatrino. Quindi si trova in quel di Torino, il Museo Don Bosco, appunto. Il lunedì è chiuso, il martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì 14.30 alle 17.30, giovedì 9.30 alle 12.30, venerdì 14.30 alle 17.30, sabato e domenica 9.30 alle 12.30, 14.30 alle 17.30. Naturalmente andate sul sito ufficiale appunto del Don Bosco per vedere se è ancora tutto valido, c'è il sito web ufficiale, se no potete chiamare lo 011 52 24 420. Si trova in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Ci sono tutti i servizi per la disabilità, per l'infanzia, e quindi molto bello questo museo, ve lo consiglio, il museo etnografico e il museo Casa Don Bosco di Torino. Ringraziamo quindi abbonamentomusei.it per questa informazione. Adesso ancora musica estiva più che mai, arriva Shorty.
1: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá.

Canta canta Shorty nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacicicocò, musica estiva, molto bella, complimenti Sacchi. E adesso ce ne andiamo ancora in giro nel Cunese, ringraziamo l'ATL e visitcunese.it e parliamo del Parco Grandis che si trova a Borgo San Dalmazzo. Eh sì, una bella camminata si fa, è una bella avventura ai piedi della collina del Monserrato e vicino al centro storico di Borgo San Dalmazzo. Nella splendida cornice c'è appunto questo Parco Grandis, che è un parco avventura situato nel Bosco degli Gnomi, che bello. Gli orari sono dalle 10 alle 20 sino al 31 ottobre. Bisogna vedere l'apertura contattando appunto i seguenti numeri telefonici: 0171 266 080, oppure yatborgo@visitcunese.it. Si trova in via Monserrato il Parco Grandis. Ma andiamo nel dettaglio. Lungo il percorso, caratterizzato da 14 attività, bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza, passando da un albero all'altro con l'utilizzo di piattaforme sospese, corde, scale fisse e sospese tirolesi. È un luogo ideale per le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all'aria aperta, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico. Che bello! Le attività del percorso avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni, altezza minima 130 cm, e devono svolgersi sotto la sorveglianza di accompagnatori adulti, quindi i genitori. È fortemente consigliato l'utilizzo di scarpe da ginnastica, o meglio da trekking, e allargare i capelli per i piccini, per le ragazze. Il parco avventura è di libero accesso senza prenotazione e non è sorvegliato, e rimane chiuso in caso di maltempo, mi raccomando. Storia, natura, avventura è un progetto di riqualificazione del Parco Grandis attivato nel 2024, che si propone di valorizzare gli elementi ludico-ricreativi con tre punti di approfondimento finalizzati ad agevolare la comprensione e la consapevolezza degli elementi storico-culturali che lo caratterizzano: i ruderi del castrum medievale, la storia della famiglia Grandis, le specie arboree presenti. Quindi molto bello questo parco, ve lo consiglio. Grandis a Borgo San Dalmazzo fino al 31 ottobre, però chiamate prima se è aperto. 0171 266 080, yatborgo@visitcunese.it per avere ulteriori informazioni. Portateci i vostri bambini, naturalmente dagli 8 ai 12 anni. Adesso non avevo preparato la canzone italiana? No? Questa straniera? Ma la mandiamo lo stesso. Ma sì, dai, torniamo indietro nel tempo, andiamo a sentire Laura Burningham. Ve la ricordate? Ha rifatto una canzone del Raff, o è Raff che ha rifatto la sua? Però se è bella lo stesso, stiamo parlando di Self Control. Quante volte l'abbiamo ballata questa canzone negli anni 80, ve la ricordate?

Il suo Self Control di Laura Branigan negli anni 80 si suonava sia questa che anche quella di Ruff, c'erano tutte e due. Noi quest'oggi abbiamo ascoltato quella di Laura Branigan, adesso insieme parliamo di piscine in Torino e andiamo in quella nuova della Pellerina che ha riaperto finalmente all'aperto in Corso Appio Claudio 110. È una piscina comunale ed è all'aperto ed è la più amata da tutti i torinesi e non. Inserito nel grande parco della Pellerina, il polmone verde della città ovest del centro di Torino, è una struttura che d'estate si anima di famiglie, sportivi e ragazzi fino alle prime ore del mattino. La vasca è semi-olimpionica da 25 metri ed è il cuore dell'impianto. È affiancata da un'area bambini e da ampi spazi verdi dove stendersi sotto il sole o all'ombra degli alberi del parco della Pellerina. L'integrazione con il parco è il suo punto di forza unico. Non sei solo in una piscina, sei in mezzo al verde della Pellerina, con il rumore delle foglie senza il rumore del traffico. È una delle poche piscine torinese dove la giornata dura davvero tutto il giorno, piscina la mattina, picnic sotto gli alberi nel pomeriggio, vasche serali. Si può prenotare online alla piscina Pellerina, ricordiamo che appunto è in quel di Torino alla Pellerina ed è aperta in questa estate 2026 e vi aspetta. Naturalmente i prezzi sono quelli delle piscine comunali e quindi potete anche chiamare o andare sul sito ufficiale della piscina Pellerina o sul sito ufficiale del comune di Torino dove trovate appunto tutte le informazioni per quanto riguarda questa bella giornata da passare alla piscina, nella piscina della Pellerina. Adesso un nuovo singolo per quanto riguarda Ruff, estate 2026, e lui a proposito di self control ci dice: pazzi, stupidi ragazzi.

stupidi ragazzi per quanto riguarda appunto la nuova canzone di Raff. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo quasi in conclusione di trasmissione, adesso vi porto in giro per treni, va bene? Perché mi piacciono anche a me tantissimo i treni vecchi, i trenini, i modellini e via dicendo, e anche quelli veri, grandi. Ce ne andiamo nel Cuneese fra treni, ingegno e tradizione. Rivoluzionario mezzo di trasporto, ha osannato dal movimento futurista, il treno ha da sempre creato meraviglia in grandi e piccini, anche al Sacchi, prima con il suo sbuffare sferagliare metallico con il carbone e oggi per la grande velocità raggiunta da alcuni moderni modelli. A Savigliano ci sono i segreti di questo straordinario mezzo di trasloco nel Cuneese, e anche a Busca c'è l'associazione Ingenium, dove ci sarà un treno, questa volta lillipuziano, e tutta la tradizione della genialità artigiana del territorio. Savigliano, il museo ferroviario appunto di Savigliano, dove si trova nel polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione di treni ad alta velocità. Ha una storia che risale a metà 800 ed è il museo ferroviario piemontese, che racconta l'epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. L'orario estivo appunto è sabato e domenica 10-12:30, 15-18:30. Poi appunto bisogna verificare prima l'apertura. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, Savigliano @museoferroviariopiemontese.it per ulteriori informazioni. Che belle cose che ci sono i treni vecchi, quelli a vapore, poi ci sono tanti trenini, quelli belli. Ci sono oltre 60 mezzi, quindi bello. Al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni: la prima è dedicata alle collezioni di apparecchi, accessori e attrezzature per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e plastici. Poi c'è l'esposizione esterna con una piattaforma girevole di 21 metri. Poi c'è anche un fascio di smistamento, appunto, e tutto quello che riguarda il museo ferroviario per quanto riguarda Savigliano. Bello. Andateci, andiamo insieme, magari in treno, appunto, in questo bellissimo museo ferroviario di Savigliano. E adesso, balliamo ancora un po'? Ma sì, dai, arriva Jason Derulo, Acapulco.

Ah, finisce così. Jason Derulo ci ha portato così tranquillamente e dolcemente, appunto, quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo ancora una trasmissione, abbiamo ancora una canzone trasmissione, ancora l'ultima canzone che ho selezionato per voi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È tutto, una buona estate con queste belle trasmissioni jolly, con la bella musica selezionata dal Carmelo Sacchi e le notizie della nostra redazione giornalistica. E mi raccomando, se siete al mare fate un bagnetto in più per il Sacchi, se siete a casa fate una doccia in più per il Sacchi, va bene? Ciao ciao a tutti, per chi deve partire buona vacanza, per chi è arrivato è fine della vacanza e va bene, ciao ciao, un bacione dal Sacchi, alla prossima, e vi lascio con gli 883, Max Pezzali, che gigantano questa bellissima canzone. Era estiva, anche questa. Hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
2: Ladies and gentlemen, madame e monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
3: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo.
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Beh, bentornati, io sono Lorenzo. Frankenstein, il film diretto da Guillermo del Toro, reinterpreta il celebre romanzo di Mary Shelley e si concentra meno sulla creazione del mostro, Jacob Elordi, e più sulla sua esistenza tormentata, trasformando il racconto in un'epica avventura dall'impronta spirituale. La storia si apre 40 anni dopo la morte di Victor Frankenstein, Oscar Isaac, avvenuta tra i ghiacci artici. Il dottor Pretorius, brillante ma ambiguo scienziato, viene incaricato di ritrovare il mostro creduto scomparso in un incendio decenni prima. Lo scopo è di proseguire gli esperimenti iniziati dal defunto Frankenstein, spingendosi oltre i limiti imposti dalla scienza e dalla morale. In parallelo, la narrazione ricostruisce gli eventi che hanno portato alla nascita della creatura. Victor Frankenstein, geniale e arrogante, riesce a vincere la morte dando vita a un essere composto da corpi diversi. Ma ciò che all'inizio è motivo d'orgoglio si trasforma ben presto in orrore. Il suo esperimento sfugge al controllo, seminando paura e dolore. Abbandonato e incompreso, il mostro evolve, imparando a leggere, pensare e soffrire, diventando specchio vivente del peccato originale e del rifiuto divino. Non si tratta di una semplice trasposizione del mito, ma di un'opera che ambisce a riscriverlo, offrendo una riflessione moderna e sorgente sull'anima, l'identità e il confine tra l'uomo e Dio. Ma adesso io vi dico le mie opinioni personali sul film in questione. Per me, il Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei miei film preferiti del 2025, lo metto assieme a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, Il Superman di James Gunn, I Fantastici 4 Inizi. Questo Frankenstein di Guillermo del Toro io lo sono andato a vedere lo scorso 30 ottobre 2025 al Cinema Massimo di Torino, cioè il cinema che voi potete trovare di fianco al Museo Nazionale del Cinema. E quindi sono andato a vederlo in prima visione assoluta, perché noi sappiamo già che questo film è stato distribuito nei cinema selezionati e poi su Netflix dallo scorso 7 novembre 2025. Oscar Isaac come Victor Frankenstein è stato bravo, ma la vera potenza di questo film è Jacob Elordi nei panni della creatura. un trucco veramente pazzesco da premiare agli Oscar 2026. E anzi, un trucco, non solo, è anche un trucco pazzesco da premiare anche nella prossima stagione dei premi. Poi gli attori bravi, la colonna sonora di Alexandre Desplat è clamorosa, le scenografie belle, non ho niente da aggiungere perché no, io non faccio spoiler perché noi sappiamo già che questo film è basato sul romanzo di Mary Shelley, o il libro, ho anche il DVD su Scooby-Doo e la scuola del brivido, in cui le figlie dei famosi mostri sono appartenute a questa scuola, appartenute a Miss Greenwood, che è doppiata dall'attrice che aveva interpretato la mamma dei bambini di Mary Poppins, ovvero Glynis Jones. Non ho niente da aggiungere, solo dico in conclusione che per me il Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei miei film preferiti del 2025. E basta così, grazie. Ciao ragazzi, a tra poco, ciao.
6: Buongiorno a tutti ragazzi, uomini e donne, bambini e bambine. Da questo momento io sono Alberto Femiera, a questo momento il mio nome d'arte è sempre Teatrotto. E questa volta parlerò molto più interessante di quello che hanno partecipato al concerto qui a Torino nel giorno di San Giovanni. È un concerto vicino all'altra parte verso la soluzione di Via Po. Io ti ho chiamato Torino is Fantastic. Iniziamo a leggere come quello che ha fatto condotto da Jerry Scotti. Iniziamo subito a leggere, iniziamo. Torino is Fantastic è una serata evento che celebra la festa di San Giovanni a Torino, caratterizzata da un concerto gratuito in Piazza Vittorio con artisti italiani e internazionali, condotto da Jerry Scotti e Noemi, e con la partecipazione speciale di Shaggy. L'evento, che include anche uno spettacolo pirotecnico, sarà trasmesso nei giorni successivi su Canale 5. La trama, o meglio, il contesto dell'evento ruota attorno alla volontà di raccontare l'anima vibrante di Torino attraverso la musica. L'iniziativa coinvolge sia artisti affermati che giovani e talenti, creando un mix di generi e generazioni, e si svolge in una delle piazze più iconiche della città. L'evento mira a creare un'atmosfera di festa e condivisione, celebrando la tradizione della festa di San Giovanni con un tocco di modernità e spettacolo. In sintesi, Torino is Fantastic è un concetto evento che unisce musica, spettacolo e tradizione, valorizzando Torino come città vibrante e accogliente. Ok, ogni volta, se ti piacerebbe sentire parlare di Torino is Fantastic o potete ancora rivederlo un'altra volta prima su Canale 5, perché non si può, se volete rivedere andate su Mediaset Play e andate a rivederlo questo qui, o per meglio dire come quello che ho visto prima dall'altra parte al centro di Torino, quando prima che io andassi a vedere in televisione. Io direi ciao a tutti ragazzi, state bene. Ogni volta se vi fa sentire parlare di Torino is Fantastic, se andate a vederlo dal vivo, andate con quanto vi pare e piace. Io direi ciao, alla prossima, state bene, ciao a San Giovanni.
4: E adesso un po' di musica. Kenny G con Always.

0: Già, bentornati di nuovo, io sono Lorenzo.
1: Io sono Francesco.
2: Io sono Andrea.
0: Prima in solitario ho parlato del Frankenstein di Guillermo del Toro. E adesso chiacchierata con amici. Ho detto le mie opinioni personali sul Frankenstein di Guillermo del Toro. Ho detto tutto ciò. E adesso questa volta lascio la parola a voi. Facendo sempre due domande. Allora, qual è il vostro rapporto con Frankenstein? Soprattutto se voi avete letto il libro o avete visto film basati sul libro, in particolare il film di Kenneth Branagh con Robert De Niro che interpretava la creatura. E adesso c'è questo Frankenstein di Guillermo del Toro con Giacomo Lordi nei panni della creatura, che ha un trucco pazzesco da premiare alla prossima stagione dei premi, tra cui Oscar, eccetera, eccetera. Lascio la parola a voi sulla prima domanda. Qual è il vostro rapporto con Frankenstein? Soprattutto con il rapporto sia con il personaggio che con il libro? Soprattutto, ditemi cosa ne pensate. La seconda domanda è che voi vedrete o avete visto il Frankenstein di Guillermo del Toro su Netflix oppure no, se vi interessa. Cominciamo con la prima domanda. Qual è il rapporto con Frankenstein in particolare modo, sia con il personaggio che con il libro? Passo la parola a Franceschino e poi ad Andrea. È veloce.
1: La prima domanda è che... Non lo so, ma questo film è un po'...
0: Stavo parlando del vostro rapporto con Frankenstein, sia del personaggio che del libro.
1: Ok, il rapporto per Frankenstein, sì, è un rapporto molto bello, perché anche lui è cattivo, vuole far male alla gente, ma nei suoi ambiti ha un cuore d'oro e ha un rapporto molto bello.
0: Scooby-Doo la scuola del brivido, Hotel Transilvania,
1: sì,
0: e molti altri. Spero che voi vediate Scooby-Doo la scuola del brivido, ma il DVD si trova su Amazon se volete. Andri?
2: Sarebbe interessante poter vederlo. Insomma, ho visto di vari generi ispirati a questo di Frankenstein, come ad esempio Franceschino su Hotel Transilvania, ma io ne ho visti di particolari.
1: Sì,
2: in particolare i primi che ho visto erano in bianco e nero, uno su Frankenstein,
0: quello con Boris Karloff, ovviamente.
2: Sì, l'uomo conosciuto come l'uomo dai 999 volti. E poi c'era un sequel su La moglie di Frankenstein,
0: con quella composta da Franz Waxman, ovviamente, quello premiato con l'Oscar per Viale del Tramonto.
2: Sì. A proposito di Scooby-Doo, ci ho visto uno che si chiama Scooby-Doo Frankenstrizza. Era un po' basato una piccola parodia sul racconto di Velma, sulla sua famiglia che dalle voci sentiva ha avuto l'idea a Mary Shelley di creare un video. Ma poi nel film che abbiamo visto era una sorta di un incrocio di un animale fatto con molti animali, una chimera così che io chiamo. E fra tutti gli altri di Frankenstein c'era anche uno in un film di Tim Burton chiamato Frankenweenie, che parla del giovane.
0: E qui prima c'era un corto.
2: Esatto, era la vita di un bambino, il piccolo Frankenstein, che voleva riportare in vita il suo amato cane deceduto da pochi giorni.
0: Mm-hmm. E non ti dimenticare nemmeno di Scooby-Doo la scuola del brivido, ovviamente.
2: Esattamente, sì, ho visto su queste cose qua. L'avevo visto un paio di volte tanto tempo fa in TV questo film.
0: Allora, seconda e ultima domanda. Voi vedrete il Frankenstein di Guillermo del Toro appena uscito su Netflix, per chi ha Netflix oppure no? Francesco?
1: Io dico di no, perché gli horror a me non mi piacciono, non mi fanno paura.
2: Forse per via delle scene più forti.
0: Scusate, il Frankenstein di Guillermo del Toro in realtà non è un horror, perché è basato sul romanzo di Mary Shelley, ovviamente.
1: Non lo so, vorrei provarlo a vedere, ma non mi ispira tanto.
2: Concludiamo
0: con Andrea. Tu vedrai Frankenstein di Guillermo del Toro, se l'hai visto oppure no?
2: Vedrò cosa posso fare su questa cosa. Insomma, vorrei assistere alla grande magia del cinema che loro hanno realizzato. Il film dipende proprio dagli effetti speciali, dalla magia, dai più grandi artisti del mondo. Se posso, riesco a sapere come fare.
0: Un film di Guillermo Guillermo del Toro, Frankenstein, in cinema selezionati 22 ottobre, Netflix, 7 novembre 2025. Oh. Quindi, Andrea Grippo, tu lo vedrai? Tu hai Netflix?
2: In verità non ho Netflix, ho Amazon Prime però.
0: Ah, giusto.
2: Prime Video.
0: Potevi vederlo al cinema perché era stato distribuito.
2: Lo so, è che sai, io vedo altri tipi di generi di questa roba qua.
0: Cioè, vedrò se posso fare. Se tu vedrai il Frankenstein di Guillermo del Toro, se ti regaleranno Netflix per Natale oppure no.
2: Beh, vediamo poi che si può fare. Sì. Di cosa ha il suo tempo.
3: Sì, sì.
0: Va bene. Ok, ho detto tutto ciò su Frankenstein prima e veramente noi concludiamo qui. Ok, prima di salutarci io vi ripeto che noi ci vediamo il prossimo 20 dicembre 2025 con tre argomenti, due argomenti ancora da scegliere e uno a tema Kiss Next Door. E poi sempre il 20 dicembre. Se tutto va bene, noi per chi vuole venire con me il prossimo 14 dicembre 2025 faremo la chiacchierata con amici senza spoiler su Wicked for Good o Wicked parte 2. Chi ha voglia di venire il prossimo 14 dicembre 2025 a vedere Wicked for Good con me dopo la proiezione del nostro film del Teatro Otto di Villa Stellone e Wicked for Good. Io lo vedrò nella serata del 14 dicembre 2025 con amici, se qualcuno ha voglia di venire va bene, e se invece non hanno voglia di venire va bene.
1: Ok.
4: Ciao. Buongiorno a tutti, io sono Davide.
5: Io sono Francesco.
4: Per il laboratorio Aspidab Rain Man. Queste non sono le mie mutande. Assolutamente non le ho addosso, le mie mutande.
5: Di che stai parlando? Te le ho date un paio un'ora fa?
4: Queste non sono le mie mutande.
5: Ti avevo detto di andare in bagno e mettertele. Dove sono?
4: Questi non sono i miei boxer. Sui miei boxer c'è scritto il mio nome. Queste sono NS32. NS32.
5: Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer.
4: Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati.
5: Noi non torniamo a Cincinnati, Ray. Cerca di smetterla.
4: 400 Oak Street.
5: Non torniamo a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare dei boxer.
4: Si trovano a Oak Barnett a Cincinnati.
5: Che ti ho detto, Ray? Tu non mi senti. Lo so che mi senti.
4: I miei boxer col mio nome.
5: Non mi freghi più con le tue cazzate.
4: Queste mutande sono troppo strette.
5: Ray, non hai sentito che cosa ho detto? Cazzo, falla finita!
4: Sì, Cincinnati è molto distante da qui. Ci stiamo allontanando sempre più da K-Market.
5: Non c'è bisogno che tu vada a Cincinnati a comprare le mutande da K-Market.
4: C'è bisogno che vada da K-Market a 400 Oak Street.
5: Raymond, non andremo a Cincinnati, punto e basta.
4: Ma io...
5: Raymond, ho detto basta, non hai sentito?
4: Se resto senza, poi come...
5: Al diavolo, sto diventando pazzo. Ma che differenza fa? Dove vai a comprare le tue benedette mutande? Si può sapere che differenza fa? Le mutande sono sempre mutande, in qualunque posto le compri, a Cincinnati o chissà dove.
4: I miei boxer da Kmart...
5: Lo sai che penso? Sai cosa penso, Ray? Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata. Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella.
4: I miei boxer.
5: Andiamo alla prossima. Ciao ciao.
4: Ciao ciao.
5: Ciao ciao ciao ciao.
6: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. È arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
7: RNC in blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora.
8: In Blu 2000 News.
9: Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 vittime. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per valutare la situazione. Poco fa l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Resta lo scontro tra Spagna e Italia. Il premier Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato, scrive, da ignoranza o da interessi politici. Nei Campi Flegrei, dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7 di ieri, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati sgomberati, con circa 290 persone. Molte hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Caldo record dal nord a sud. Se domani saranno 23 le città con il bollino rosso per allerta legato al Ministero della Salute, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. Questo il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che stanno partecipando in questi giorni alla Giornata Nazionale della Gioventù. Bisogna, ha sottolineato il pontefice, essere coraggiosi, uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede, per forgiare autentici vincoli di amicizia. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Questo il duro giudizio della Federazione Europea della FIFA, accogliendo con favore però il ritiro della proposta dell'ingresso di privati nei mondiali. La UEFA avvierà, si spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti. Ed è tutto per questa edizione flash delle 16. Torniamo insieme alle 17.
7: RNC presenta
8: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela

4 anni frequenta regolarmente le biblioteche, mentre noi adulti lo sappiamo, le biblioteche non ci ricordiamo più neanche che cosa sono. Questi sono dati evidenziati da una recentissima indagine Istat che confermano come il contatto con i libri nei primi anni di vita e la presenza di spazi dedicati alla lettura rappresentino un investimento fondamentale per costruire nuovi lettori. Naturalmente il ruolo della famiglia rimane determinante e tra l'altro le bambine leggono un pochino di più rispetto a coetanei maschi, però insomma sicuramente una famiglia che ha dei libri e propone libri cresce dei futuri lettori e questa cosa a noi ovviamente piace molto. Detto questo, tra poco cominciamo a parlare di libri e il primo libro che sfoglieremo ha a che fare con i burattini. Ecco perché da un bellissimo album di Edoardo Bennato che si intitola Burattino senza fili ci ascoltiamo Mangiafuoco.

0: canzone secondo me perfetta, questa che abbiamo ascoltato per introdurre la prossima storia, che a me è piaciuta tantissimo, per una serie di motivi che non sto a raccontarvi, però ho letto tutto d'un fiato Il baule del capitano, uscito da pochissimo per la casa editrice Giunti, del quale parliamo con la consulente editor di Giunti, e con noi Alessandra Gnecchi Ruscone. Sono molto felice di conoscerla, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno. Sono molto felice di essere con voi.
0: E sono molto felice di approfittare di lei, Alessandra, per raccontare questa storia. C'è anche una parte di illustrazione che chiaramente in radio non riusciamo a far vedere e a raccontare, ma che aggiunge un pizzico di magia in più a questa storia che arriva da lontano. Non è una storia italiana.
1: No, l'autrice è Kate DiCamillo, è un'attrice americana, un'autrice che è stata importantissima, ha scritto una trentina di libri per ragazzi. È stata una delle poche autrici americane a vincere due volte il Newbery Medal, che è uno dei premi più prestigiosi per la letteratura per l'infanzia, e quindi viene fin dagli inizi degli Stati Uniti.
0: E arriva in Italia questa storia tradotta, anzi lo voglio subito recuperare il nome del traduttore perché è sempre...
1: Giacomo Rabbi.
0: Bravissima, sì. Perché è sempre importante la figura del traduttore per noi che leggiamo appunto le storie nella nostra lingua, ed è una storia un po' magica in cui conosciamo cinque burattini intrappolati in un baule.
1: Esatto, e è la vicenda di questi burattini, e i burattini, come si sa, non hanno possibilità di loro di agire, quindi subiscono un po' le azioni degli altri, però alla fine saranno i burattini ad ottenere quello che volevano. E questo è curiosamente un insegnamento che c'è molto spesso nei libri di Kate DiCamillo. I libri di Kate DiCamillo sono dei libri per ragazzi, ci sono delle vicende, diciamo, chiamiamole delle avventure, delle azioni, ma sono dei libri quasi al limite della poesia, perché sono quei testi in cui bisogna un pochino anche leggere tra le righe, e questo è uno dei messaggi diciamo dell'autrice, probabilmente non volontario, però una cosa di quelle cose di cui lei vuole spesso, non solo in questo libro ma anche in altri libri, parlare, cioè di come alla fine uno poi ritrova se stesso, ritrova il suo ruolo, e forse anche una capacità, avendo una capacità di resilienza, di accettare tutte le cose che succedono, buone e alcune volte anche cattive. E questo succede ai burattini in questo libro.
0: Questi cinque burattini, che all'inizio della storia più volte viene specificato, devono stare tutti insieme perché fanno parte tutti di una storia. Poi, insomma, leggendo la storia scopriremo che vivranno dei distacchi e ognuno delle vicissitudini, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno di questi cinque burattini. C'è il gufo molto saggio.
1: Sì, ecco, i burattini all'inizio sono solo dei burattini, poi piano piano nella storia ognuno di questi cinque burattini prende una sua fisionomia, una sua caratteristica. È come se l'autrice svelasse quello che è la parte interiore di ognuno di questi personaggi, e questo è un'altra di quelle caratteristiche della Kate DiCamillo, è quello di guardare tutte forse le persone che ci sono attorno, in questo caso anche i burattini che sono attorno, e capire cos'è la loro vita interiore, quali sono le loro speranze, i loro sogni e quello che vogliono ottenere. E questo è quello importante nella vita. E il gufo, sì, il gufo del gruppo dei cinque è quello saggio, quello che ogni tanto fa delle affermazioni, e poi piano piano i burattini capiranno il significato delle sue parole.
0: Verissimo. Poi c'è la lupa, così orgogliosa dei suoi denti.
1: E la lupa, che è fin quasi fastidiosa, perché continua a insistere su quanto sono aguzzi i suoi denti, quanto sono taglienti i suoi denti, gli altri burattini sono quasi un po' infastiditi. Ma poi subirà avrà delle avventure e subirà delle grosse frustrazioni questa lupa, ma poi ritroverà di nuovo se stesso, il suo ruolo e anche i suoi denti.
0: Molto bella anche la figura del re, secondo me. Sarà che siamo in radio, per noi la musica è importante e per lui la musica e le canzoni sono importanti, questa musica che attenua anche il vuoto in certi momenti.
1: Eh sì. Il tema delle canzoni, diciamo, è ricorrente nella favola e forse è quello che abbiamo anche noi, cioè abbiamo la musica e forse anche le canzoni che ci accompagnano nella nostra vita nei vari momenti e hanno una grande importanza nella nostra capacità di vivere il momento, di affrontare il momento. E così è proprio quello che fa, proprio quello che fa lui.
0: E poi c'è un ragazzo e una ragazza, un ragazzo che sente di essere portato per fare cose grandi.
1: Esatto, il ragazzo ha un arco e cinque frecce che tiene nella faretra e lui è convinto di dover fare una grande impresa e partirà, sarà trasportato in altre dimensioni, ma sarà di nuovo catapultato in un grosso incidente per cui sarà tutto, si sentirà fuori luogo per poi di nuovo anche lui ritrovarsi alla fine. È molto difficile raccontarlo senza svelare.
0: Beh, infatti lei è bravissima e infatti io la patata bollente l'ho scaricata su di lei, Alessandra. No, va bene, non raccontiamo altro. Quello che posso dire sicuramente è che è un libro veramente per tutte le età, lo immagino letto ad alta voce da una mamma, un bambino, ma anche alla mia età è un libro che dà tantissimo. Mi è piaciuto tanto anche per ribadire comunque anche proprio la magia del mondo dei burattini, che ancora oggi sono in grado di raccontare delle storie, no? Forse l'arte del burattinaio si è un po' persa, però se vi capita, secondo me
1: Io sono perfettamente d'accordo con lei e pensi che quando i bambini sono piccoli ci sono quei giochini che si mettono i burattini sulle dita e affascinano da pazzi fin dalla più tenerissima età, ma poi anche da bambini crescendo, perché attraverso i burattini i bambini si medesimano e si possono raccontare tantissime cose e dare tantissime ispirazioni per i bambini, per cui sono molto affascinanti. E anch'io sono una grande stimatrice degli spettacoli di burattini, anche quelli proprio classici.
0: Sì, assolutamente. Quindi rimarrete affascinati dalla lettura di Il baule del capitano di Kate Di Camillo, per giunti regalatelo, direi. Alessandra, grazie mille per questi minuti che mi hai regalato.
1: Grazie e buona lettura a tutti e a presto.

0: Con il prossimo libro sono sicura che impazzirete, sicuramente impazziranno tutti coloro che hanno amato le caramelle magiche, poi come si fanno le caramelle magiche e poi la fata dell'acqua, tutti i titoli dei quali abbiamo parlato qua alla Biblioteca dei Ragazzi con Giulia Genovesi, che non potevo non chiamare nuovamente. Giulia, ti sto facendo fare gli straordinari, bentornata.
1: Ciao, grazie, mi è un piacere sempre parlare con te, con voi. Poi scegli sempre dei libri che anche a me piacciono molto, quindi è proprio un piacere.
0: Guarda, ne sono felice, ci eravamo sentite poche settimane fa, però appunto appena ho saputo che usciva Per Terre di Mezzo, buon compleanno, non potevo non parlarne e naturalmente mi dispiace che i nostri ascoltatori qui in questo momento non possano vedere le immagini, ma magari vanno sul vostro sito e riescono comunque a visualizzare qualche pagina, perché merita come sempre.
1: Sì, come sempre, appunto, come dici anche tu, Ina Beck, l'autrice di questo libro, magari qualcuno conosce i precedenti, ha questo stile veramente unico in cui costruisce lei proprio tutti i personaggi, tutti gli sfondi, poi li fotografa. Sono immagini molto cinematografiche, molto vicine al cinema d'animazione, e vale proprio la pena vederle perché sono anche frutto di un lavoro lunghissimo che lei a volte racconta, fa vedere un pochino anche nei suoi profili social, che è anche un'altra cosa che vi consiglio di andare a guardare, perché è pazzesco vedere questi set proprio che allestisce con tutti questi pupazzetti realizzati proprio meticolosamente per dare vita alle sue storie in modo veramente espressivo, per essere una materia così, insomma, meno malleabile sicuramente del disegno. Quindi anche stavolta gli altri libri che abbiamo pubblicato finora avevano dei personaggi fatti di un tipo di plastilina, mentre invece stavolta il personaggio è fatto di stoffa, insomma è un pupazzo di stoffa, che è una piccola zebra, si chiama Zebrina.
0: E io sono innamorata di Zebrina, forse sai perché? Perché capita anche a me, come Zebrina, di passare dei periodi un po' così, no? Un po' in cui ti senti un po' faticata dalla vita e vorresti rimanere nel tuo letto, nella tua casa, non uscire più e crogiolarti nella tua tristezza. Però non ce l'ho la zia di Zebrina io.
1: Zebrina invece è una zia che, quando la vede, una zia che sta lontana chissà dove, una zia la più giovane delle sue zie, dice che è una tipa un po' originale, che non si sa bene dove sia, lontano, però quando la sente al telefono che è un po' triste e dice: ci penso io, ti mando un regalo, visto che tra poco è il tuo compleanno, e le spedisce questo armadio magico che lì per lì non si vede che è magico, però Zebrina scopre che ogni mattina lo apre, trova dei vestiti che le fanno perfetti proprio per fare una cosa, che le fanno venire voglia di metterseli e di uscire a fare un giro in bici, andare a incontrare una sua amica in pasticceria, fare un dipinto, e questi vestiti sono bellissimi, bisogna dire che sono tutti proprio dei completini, tutti, che dalla testa ai piedi, dal fiocco fino ai calzini, le scarpe, la borsetta, tutto quanto preciso, per cui lei non può non metterseli, uscire. E quindi, vabbè, poi succedono altre cose, insomma, ci sono anche dei... non è tutto così semplice, però diciamo che questo è il regalo della zia che la... aiuta un po' a uscire da quello stato d'animo che dicevi prima tu, no?
0: Sì, sì, e che poi fa la magia più grande, ma chiaramente non la raccontiamo, però insomma è veramente un armadio magico, perché poi la magia su Zebrina la fa in maniera proprio sì, dirompente.
1: Sì, sì, diciamo che i vestiti sono un po' una specie di così punto di partenza, che a volte è vero anche, no? Che... a volte magari uno è un po' triste ed demotivato per delle questioni anche più complesse, però già farsi la doccia, togliersi il pigiama e magari vestirsi per uscire è già un gesto che ti inizia a, come dire, a portarti verso un po' verso l'esterno e a reagire, no? Allo stato d'animo un po' pesante che magari ci si ritrova qualche volta.
0: Quindi già avete capito che insomma è un libro, un albo per tutti, come spesso diciamo, ognuno troverà qualcosa di sé. Certo, io Zebrina la vorrei proprio, cioè la vorrei proprio toccare, dico la verità, mi è venuta voglia proprio morbidosa. La cosa che mi ha colpito è anche proprio così graficamente, visivamente, anche molto diverso dai precedenti di Nabeck. Ora ripeto, il radio è un po' complicato, però è veramente molto molto fresco, molto moderno, molto originale.
1: Sì, anche è bello perché ha qualcosa di moderno, come dici tu. Poi ci sono anche queste tavole in cui vengono messi vestiti tutti in esposizione, che a me ricordano anche delle immagini di vestitini da ritagliare di quando ero piccola, invece, per esempio. Quindi proprio messi tutti così in sulla pagina, proprio si vedono sullo sfondo bianco, che ti dà questa idea di vestire le bambole, no? Un po' d'altri tempi forse, però sicuramente sì, il personaggio, la storia, anche le parti un po' buie che ci sono a un certo punto, quando lei sembra perdere un po' questo potere magico a un certo punto, sono sicuramente anche molto piacevoli e interessanti anche per gli adulti, non solo per i bambini.
0: Ci sono anche delle pagine che sembrano uscite dalle riviste di moda, no? Con gli outfit descritti.
1: Sì.
0: Nel minimo dettaglio. No, è veramente una piccola delizia, secondo me non si può non avere e non regalare a qualcuno a cui vogliamo bene buon compleanno a prescindere dall'età. Io l'ho veramente adorato, Giulia, e poi è adorabile parlarne con te di questi outfit di Zebrina. Tu quale vorresti?
1: Allora, io mi piace moltissimo quello che lei usa per andare in bicicletta, che è composto da, te lo dico,
0: sì,
1: pantaloni a zampa di elefante arancioni a quadretti, e sopra ha una camicia bianca con i pallini azzurri, e poi ha un gilet ricamato verde, e ha un bellissimo basco col pompon e i mocassini di pelle, e lei con questa abbigliamento esce per fare una gita in bicicletta.
0: Meravigliosa.
1: Però anche quando si veste tutta per fare la pasticcera è molto bello, perché sì, a un certo punto decide di organizzare una festa di compleanno, appunto in vista del suo compleanno, prepara questa torta enorme e c'ha tutto il grembiule fatto proprio da pasticcera di una volta.
0: Sì. Meravigliosa. Beh, il resto ve lo scoprite voi, ovviamente. Buon compleanno, Edito da Terra di Mezzo di Nabeck. Ne abbiamo parlato con Giulia Genovesi, che a questo punto fa parte dello staff fisso della Biblioteca dei Ragazzi e che non vedo l'ora di conoscere, come ti dicevo poco fa. Speriamo a dicembre,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, dai, volentierissimo.
0: Intanto grazie.
1: Grazie a te, come sempre, per l'ospitalità.

0: La prossima storia che vi raccontiamo è una favola per tutte le età, almeno a me piace definirla così. Si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa. La trovate in libreria per Mondadori e ci dà l'occasione di incontrare qui alla Biblioteca dei Ragazzi Lucille Ninivaggi. Buon pomeriggio, Lucille.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello che sei venuta a trovarci con questa storia così bella. Io l'ho definita una favola per tutte le età, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Una favola emozionante in cui c'è tanto, tantissimo di Lucille.
1: Abbastanza. Direi abbastanza di Lucille. O probabilmente anche della vita di tutti, di tutte, mi viene da dire, perché parlo da mamma.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso proveremo a raccontarla senza raccontare troppo, perché mi piace che poi i libri sia il lettore, ovviamente, a scoprirli pagina dopo pagina. Di te, Lucille, potremmo raccontare tante cose, raccontiamo però quello che è funzionale per noi. Intanto è una storia, una favola scritta e illustrata da te, che nel disegno e nella matita hai trovato fin da piccola la tua valvola di sfogo, direi.
1: Sì, assolutamente sì. Io inoltre poi faccio la tatuatrice, in realtà io faccio la tatuatrice e ho sempre raccontato le storie delle persone, per questo che le mie illustrazioni non sono le illustrazioni, mi permetto di fare questa, di raccontarti questa cosa, che si trovano in un libro, in una favola, che sia per grandi o per piccoli, sono delle illustrazioni abbastanza introspettive da interpretare.
0: Concordo, naturalmente in radio non le possiamo far vedere, ma vi renderete conto voi stessi. Anche devo dire l'impaginato della storia mi è molto piaciuto, sembrano quasi dei versetti di poesie, così come sono messe, ma anche questo lo scoprirete leggendolo. Una storia che appartiene a tutti noi, tutti noi che più nemmeno nelle sue particolarità avranno vissuto un momento della vita, noi o le persone che ci sono care, in cui il sorriso si spenge. E mi piace molto un verso, ecco, lo definisco così, della tua storia: sono contagiosi i sorrisi che si spengono, perché sono contagiosi quelli che si accendono, ma anche quelli che si spengono, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente sì, abbiamo purtroppo, condividiamo poco dolore e festeggiamo più insieme, però ahimè c'è da condividere tutto, no? E condividendo, secondo me, che le cose fanno meno male. Le metti a terra con un'intensità diversa, secondo me. L'ho sempre pensato fin da piccola, che dico la verità.
0: Sì, assolutamente. Ed è una cosa, anzi, che dobbiamo insegnare ai bambini, l'importanza di condividere, dando l'esempio magari noi grandi.
1: Se sono loro che ci possono insegnare, sono veramente loro che possono insegnarci. In questo mondo sempre più veloce, dobbiamo forse vivere un po' di più con i loro occhi, sì, un tempo più lento, più curioso, no? Siamo talmente delle macchine veloci che fanno tutto per abitudine e non si fermano neanche a vedere che oggi c'è una bellissima giornata, magari sei già sveglia che parti a 100, purtroppo.
0: Sì, sì, è così. Venendo a Il cane, la bambina e la strada verso casa, c'è evidentemente una bambina protagonista, futura, la sua mamma, un trasloco e un cane, anzi, vabbè, sì, un cane, che è una grandissima storia d'amore. Mamma, figlia e anche questo cane, questa Camilla meravigliosa.
1: Questa Camilla che è esistita, era un pointer, che mi ha accompagnata per 14 lunghi anni, ma dall'età dei 20 fino a, insomma, tanti, perciò abbiamo fatto anche tanti traslochi insieme, abbiamo vissuto tanta vita insieme, quella vita che è spensierata e poi diventi grande, perciò quella leggerezza l'ho proprio passata con lei, tutte le fasi della crescita. E quando desideri il cane, la mamma ti dice: quando vai a vivere da sola? Ecco, fu la prima cosa che feci. Quando andai a vivere da sola, il desiderio più grande era avere un cane. Io sono una grande amante degli animali e di dare quell'amore a loro, ma di ricevere quell'amore a loro, di loro, scusate, quell'amore che ci danno, quell'amore che non è richiedente, un amore speciale. Sono darci solo loro, no?
0: Te lo ricordi il primo incontro con Camilla?
1: Oh, Madonna, sì. Allora, allora io ero, mia zia, la sorella di mia madre, la più giovane, si sposava, faceva questa rinfrazione nel giardino di casa e i suoi vicini di casa avevano appena fatto una cucciolata di pointer. Avevano dei cani da caccia loro abitando in campagna, però non li usavano per la caccia. E io, innamorata dei cani, più a sapere che c'erano dei cuccioli, ti prego, portameli a vedere. Mamma mia, quando li ho visti, tutti quei cagnolini bianchi con quelle macchiette, grosso, piccole, nere, e mi dissero: guarda, li abbiamo dati tutti. E io dico: no, non ci posso credere. La faccio breve, un giorno mi chiama questa persona e mi dice: guarda, uno di questi cani doveva andare a un cacciatore della zona, il cane non piace a questa persona perché non è reattivo come già lui vorrebbe, perciò noi glielo togliamo, non abbiamo desiderio, cioè non era questa la nostra intenzione che i cani stessero così, perciò c'è questo cane femmina, veniamo a conoscerti bene, ne vediamo dove abiti, perciò ho sistemato la casa come l'arrivo di un figlio. come si fa? Ho tolto le cose pericolose, le cose che poteva masticare, che poteva farsi male, e poi sono arrivati con questo cucciolo e basta, non se n'è mai più andata.
0: Mamma mia.
1: Era destino che lei arrivasse da me. Sì.
0: Mamma mia, chissà quante volte ti sei confidata con Camilla.
1: Quante poverina, se avesse potuto parlare.
0: Tanto. Insomma, c'è Camilla in questa storia. Chiaramente la storia non è la tua storia paro paro, no? Però c'è tanto di te. Quando è che hai deciso di scriverla questa favola?
1: Allora, considerando che per me veramente chi ha i cani lo sa. Cioè, i cani sono famiglia, cioè, a volte siamo soli con loro e siamo nella famiglia, cioè, non abbiamo bisogno di nessun altro. Io sono appunto cresciuta con lei, con una famiglia un po' disfunzionale, difficile, perciò molto spesso i Natali eravamo io e lei sul divano, cioè davvero era tutto. Perciò quando l'ho persa, mi sono sempre detta: se dovessi avere un figlio, Camilla, devi arrivare perché devi conoscere, dobbiamo stare tutti insieme, e chiaramente questo non è accaduto. Così che ho iniziato a raccontare questa favola a mia figlia, inventata, per far sì che lei potesse conoscere Camilla in qualche modo. Infatti, se mia figlia si chiama realmente Futura, e se a Futura si chiede chi è Camilla, lei dice: è il cane di quando la mamma era giovane. E perciò, con questo desiderio di farla conoscere, di farle conoscere, ho inventato una favola. Una favola che ogni volta arricchivo, ogni volta, insomma, aggiungevo dei pezzetti in più, fino a che, avendo già fatto un lavoro con Mondadori, ho trovato questa favola speciale. Ho chiesto di poterla raccontare, insomma, è stato poi un amore un po' per tutti, ecco. Ed eccoci qua.
0: Adesso è un amore per tante persone, per tutti coloro che la leggeranno e si riconosceranno o rivivranno delle emozioni, perché smuove comunque delle emozioni in ciascuno di noi. Senti, ma una curiosità, Lucille, ma il tuo gusto di gelato preferito qual è? Anche tu? Cioè, tu ami i gusti bizzarri? Sei tu?
1: Io amo i gusti bizzarri, sì, provo sempre, sì, io poi sono un amante proprio del gelato.
0: Ah, come ti capisco.
1: Io il gelato in tutte le stagioni dell'anno, proprio un problema, una dipendenza da gelato.
0: Bello, immaginavo. Poi, insomma, è entrato un altro peloso nella vostra vita, la famiglia si è allargata.
1: Sì, che è qui accanto a me e si chiama Renato, ed è un sotto che arriva da una famiglia. Sì, perché poi quando Camilla se n'è andata, è mancata, io rispetto le storie di tutti, perciò chi perde il cane non lo vuole mai più, chi perde il cane ha bisogno del suo tempo per affrontare il lutto, io avevo bisogno di riavere quell'amore, cioè io non potevo star senza un animale, cioè avevo bisogno ed ero a Roma, anche lì vedi, poi la vita sceglie per noi fondamentalmente, non possiamo che viverla, e però c'è di coincidente è arrivato poi Renato, che era ancora troppo piccolo e perciò poi ho dovuto aspettare, però da quando Camilla è mancata all'arrivo di Renato sono passati forse 4 mesi. Poco, però non ho sostituito l'amore di nessuno. La paura di molte persone quando si perde un animale, proprio no, non posso, è come se lo sto tradendo, perciò comprendo anche quel pensiero. Io fortunatamente l'ho affrontato diversamente quel pensiero, che comunque appartiene un po' a tutti, perché sfiora un po' la testa di tutti. In realtà poi ce l'ho fatta, e consiglio a tutti: se manca qualcuno, quell'amore non si può non dare, non si può non ricevere. Cioè, non so, è inspiegabile, ma veramente spiegabile.
0: Comunque c'è tutto questo amore e molto di più nel tuo libro, Lucille. E c'è la tua famiglia e la casa, e dove c'è la famiglia, quindi la strada verso casa l'hai trovata, direi assolutamente. È stato bello conoscerti attraverso questa favola. Io ti ringrazio anche per essere stata con noi, e basta, ormai ti continuo a seguire. Io sai che non ti conoscevo, non conoscendo il mondo dei tatuaggi. Ovviamente tu ce l'hai un tatuaggio di Camilla, sicuramente, domanda stupida, però insomma ho scoperto un mondo e continuerò a fare un pezzo di strada con te. Grazie Lucille.
1: Grazie Nina, grazie di cuore, grazie, buon pomeriggio a tutti. La

0: La voce di Elisa con L'anima vola ci accompagna in chiusura di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ne approfitto per fare un recap dei titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca con Giulia Genovesi, che ormai è un'affezionata qui alla Biblioteca dei Ragazzi, lei è editor di Terre di Mezzo. Abbiamo raccontato Buon Compleanno, l'ultimo libro dell'autrice coreana Ina Baek, che come avrete capito a me piace tantissimo, oltre che per le storie che scrive, anche per il modo in cui le illustra. In questo caso Zebrina è un pupazzo che ha realizzato lei stessa e poi fotografato in tutte le situazioni della storia. La storia appunto di questa zebra, un po' triste, un po' giù di morale. La sua zia preferita le manda un regalo di compleanno un po' speciale per tirarle sul morale, un guardaroba magico, e poi insomma scoprirete pagina dopo pagina come questo guardaroba magico contribuisce alla ripresa di Zebrina. Poi abbiamo raccontato quest'altro libro splendido, Il baule del capitano, edito da Giunti, arriva dagli Stati Uniti, l'autrice Kate Di Camillo, ne abbiamo parlato con Alessandra Agnecchi Ruscone, la storia di questi 5 burattini, un re, una lupa, una ragazza, un ragazzo e un gufo, intrappolati in un baule, la storia del viaggio che fanno e delle scoperte che fanno. Poco fa è stata con noi Lucille Ninivaggi, lei ci ha raccontato la sua favola per tutte le età, si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa, edito da Mondadori, una storia che abbiamo inserito in questo programma destinato ai più giovani, ma può essere letta veramente a tutte le età. Una storia molto autobiografica che parla di famiglia, che parla di animali, che parla di sentimenti e di tutte le cose belle che scoprirete voi stessi. Naturalmente queste chiacchierate che avete ascoltato quest'oggi, se avete nostalgia, le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Quindi buon ascolto in qualunque momento della giornata. Io ringrazio Paola Corona in regia e come sempre tutti voi per l'ascolto.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Sale a 84 il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier immigrazione richiesta da Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia. Resta intanto lo scontro tra Spagna e Italia. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen e dettato da ignoranza o da interessi politici. Nei campi Flegrei, dopo la forte scossa di ieri, magnitudo 4.7, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Si tratta di circa 290 persone che hanno trovato accoglienza nella maggior parte dei casi presso le aree attrezzate dai comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone che sono ricoverate per trauma e fratture. Il porto di Pozzuoli dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Il quadro di sicurezza resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Il caldo record da nord a sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso, con allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A preoccupare anche la siccità, che sempre più mostra i suoi effetti su laghi e fiumi. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono e il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che partecipano alla giornata nazionale della gioventù. Bisogna, ha sottolineato il pontefice, essere coraggiosi e uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede e per forgiare autentici vincoli di amicizia. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa a 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi di CNA, oggi quasi il 44% dei comuni non dispone di una filiale. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
3: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica Vento d'Eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e

0: che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8x1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
1: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
0: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie, e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo, cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente ci abbiamo delle competenze e abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
1: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
0: Io credo che la musica abbia effetti incredibili. Sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi. Ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, siamo arrivati alla fatidica data delle ferie. Se volete un po' di refrigerio, anche per chi non va in ferie, ci sono le letture di questa domenica. Non scuotiamo la testa. Proviamo a crederci, perché è vero. Ricordate un episodio evangelico anch'esso accaduto sul far della sera? I due discepoli di Emmaus incontrano un pellegrino, lo fanno fermare con loro e riconoscono il maestro mentre spezza il pane. Era una cena dopo la resurrezione. Nel brano che leggeremo oggi, sul far della sera, non abbiamo due discepoli, ma 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Gesù li fa sedere e distribuisce il pane miracoloso. Questa cena sui prati è un simbolo della pacificazione delle creature, finalmente strette in un unico convito. L'umanità intera mangia fraternamente senza che nessuno resti affamato e assetato. Che bello! Se l'umanità fosse legata e pacificata in un solo convito. Anche nella prima lettura Isaia invita gli assetati e gli affamati a mangiare senza denaro. È un obiettivo da tenere davanti agli occhi. Il nostro mondo è basato sul dare e l'avere, ma i beni della creazione sono un'offerta a tutte le creature. Nessuno è padrone di niente, siamo semplici amministratori.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.

La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia al capitolo 55 e parla agli ebrei in esilio a Babilonia. Dio sembra il grande assente e forse è un po' così anche oggi per molti. Invece è presente attraverso la sua parola, che è efficace e feconda, una parola che è manifestata a tutti. Dice espressamente: voi tutti assetati. Sì, parla a noi, che non solo possiamo conoscere la sete di acqua, ma soprattutto abbiamo sete di tenerezza, di verità, di stima, di fiducia. E potremmo proseguire perché le nostre seti sono veramente tante. Dice: venite all'acqua, che può essere intesa come acqua fresca che disseta, ma anche come conforto, tenerezza, gioia. La parola di Dio è capace di soddisfare qualunque sete. Il nostro Creatore, se lo accogliamo, mette nel nostro cuore più gioia di quanti altri ne abbiano con vino e mosto in abbondanza. Proseguendo, il testo ci meraviglia. Voi che non avete denaro, venite. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Ma dove siamo? Nel paese del Bengodi? E dov'è? È una dimensione interna all'uomo. È la dimensione che è la libertà dal giogo delle necessità, dell'utilità. È una dimensione gioiosa e giocosa, il vero, e sottolineo, il vero nostro modo di esistere non è quello del dare e dell'avere, come in realtà è basato ogni rapporto, ma è quello in cui i beni della creazione ritornano ad essere quello che intimamente sono, un'offerta a tutte le creature. Nessuno è padrone di niente. Sì, c'è la creazione che fiorisce e la creatura umana che ne usufruirà con gioia, partecipandola agli altri. La realtà in cui viviamo è un'altra. Da una parte c'è la sovrabbondanza e dall'altra la fame. E questo nel momento più luminoso della nostra storia, per quanto riguarda il progresso. La creazione sarebbe stupenda se noi abbandonassimo l'accumulo, l'accaparramento, il creare fame e sete invece di soddisfarle. Anche l'esodo domenicale o dei weekend allude a una fuga dai luoghi di sofferenza e di oppressione verso luoghi di libertà e pace. E così, di fatto, perché abbiamo reso inabitabile, soffocante, il mondo del nostro vivere quotidiano e abbiamo bisogno della fuga verso altri mondi. È comunque bella questa aspirazione perché si radica sull'impulso di raggiungere una piena armonia con la creazione. Occorre conoscere il rapporto profondo tra l'uomo e l'acqua, tra l'uomo e il sole, tra l'uomo e il fiore, tra l'uomo e le cose che non sono nostre. Noi ne usufruiamo, ci sono donate. E finché non saremo fratelli tra di noi, seduti sullo stesso prato a dividere lo stesso pane, il sole, i fiori, l'acqua, ci sarà l'impulso folle a distruggere le cose, a sporcare l'acqua, a oscurare il sole, a bruciare i boschi. L'unica, e ripeto, l'unica speranza che abbiamo è di accogliere la parola di Dio e non spendere denaro per ciò che non ci sazia, ma dovremo faticare con pazienza,
guardando lontano alla speranza umana di una società in cui tutti gli uomini possano partecipare al banchetto senza distinzione tra chi ha soldi per comprare e chi non li ha. È stato profetizzato ben 500 anni prima di Cristo, è stato ripetuto e vissuto da Gesù. Oggi tocca a noi portare avanti questo messaggio. Vogliamo provarci? Questa è la strada. In realtà niente è nostro. Tutto ci è donato e noi siamo amministratori.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla che vada ai villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.

La lettura del Vangelo ritorna, dopo le parabole del seminatore e le altre del regno, alla vita concreta di Gesù. Ha seminato la buona notizia di Dio, ma le persone erano impermeabili allo Spirito e ostili a questa notizia perché ci vedono una minaccia ai loro interessi e alla loro sicurezza. A Gesù giunge la notizia della morte di Giovanni Battista e deve fuggire, se non vuole essere ucciso anche lui. Parte su una barca e si ritira in un luogo deserto in disparte. Dall'inizio alla fine la vita di Gesù è segnata dall'ostilità da parte di chi ha il potere. Ma la persecuzione è un'arma a doppio taglio. Anche se inizialmente sembra vincente, a lungo termine indebolisce il potente e potenzia il perseguitato. Gesù cerca il silenzio, si ritira in un luogo solitario. Questo è necessario per avere il contatto, la sintonia con Dio nel nostro interno. Gesù abbandona la sua terra, ma la fuga del Cristo, anziché impedire la sua attività, la rinvigorisce. Infatti, le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. L'esodo del popolo assetato di libertà, di verità, è inarrestabile. Il messaggio di Gesù ha donato la possibilità di essere padroni della propria esistenza. La pienezza di vita che provano è tale che li rende capaci di affrontare ogni disagio. Come Mosè condusse il popolo nel deserto, così ora le folle seguono il Cristo nel deserto, nel cammino verso la libertà. Cosa ne pensate? Ci aggreghiamo anche noi? La vista delle folle suscita in Gesù la compassione, con l'effetto della guarigione dei malati. I discepoli, quando iniziano ad avere fame, è giunta l'ora della cena, si preoccupano e in modo sicuramente non in sintonia con il loro maestro gli dicono: manda via le folle perché andando nei villaggi si comprino il cibo. I discepoli, come d'altronde facciamo noi, pensano ai loro bisogni. Gesù invece pensa a quelli della folla. I due messaggi, quello di Isaia che abbiamo letto e quello delle beatitudini, di prendersi cura degli altri nella certezza che il Padre si sarebbe preso cura di loro, non erano passati nella vita dei discepoli. Le regole della società sono ancora oggi queste: ognuno pensa a sé, chi ha denaro mangia e vive, chi è senza non mangia e non vive. Gesù invece dice: non è necessario che se ne vadano, dategli voi da mangiare. I discepoli replicano, presentando il poco che hanno, 5 pani e 2 pesci. I numeri sono importanti. Non hanno valore numerico, ma figurato. 5 più 2 fa 7. Biblicamente 7 indica la totalità. Vuol dire che quel poco che i discepoli ritenevano insufficiente è invece bastante una volta messo insieme. Per prima cosa Gesù ordina alla folla di sedersi sull'erba, ossia invita ad assumere la posizione dei signori che durante i banchetti mangiavano sdraiati su un fianco. Gesù vuole rendere gli uomini signori, cioè liberi come lui lo è. Poi Gesù compie gesti identici a quelli dell'ultima cena. Alzati gli occhi al cielo, benedì, spezzò i pani e li diede ai discepoli
e questi alle folle. Ponendo questa relazione, l'Evangelista Matteo vuole dimostrare che il dono della propria vita espresso nell'ultima cena è possibile quando è preceduto dal dono di quello che si ha. Quindi ognuno di noi, donando se stesso, fa realizzare il dono di Gesù. Benedicendo Dio per i pani e per i pesci, Gesù mostra che questo alimento non è di proprietà dei discepoli, ma è dono del Padre che offre cibo a ogni uomo senza distinzione. Mangiano tutti, ne avanzano 12 ceste, e 12 è riferito alle 12 tribù di Israele. E vuol dire che lo stesso gesto di condivisione che ha fatto Gesù con i suoi discepoli è possibile per tutto Israele. L'abbondanza di pani nasce dalla condivisione fatta per amore. Quelli che avevano mangiato erano 5.000. Questo numero indica l'azione dello Spirito. Difatti Pentecoste è il 50° giorno dopo la Pasqua e vuole dire che alla folla non è stato dato solo cibo materiale, ma con esso lo Spirito, l'amore che ha originato il gesto della condivisione.

Il signore si lascia disturbare dalla folla. Era stanco, aveva bisogno di riposare, ma la compassione per la folla gli fa dimenticare il suo bisogno di riposo ed è attraversato dallo spirito che ristabilisce in un attimo le sue forze. Ecco, se siamo stanchi, l'unica cosa è farsi attraversare dallo spirito, che ci rigenera e ci rende capaci di condividere la forza vitale che Dio ci dona con gli altri. Buone vacanze e alla prossima settimana.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Intanto saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, proseguiamo la illustrazione dell'articolo del padre gesuita Jean Galot sul tema di Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali. Ecco, proseguo quanto ho già comunicato nella precedente trasmissione e parliamo del carattere unico della corredenzione di Maria. E scrive il Galot: il carattere unico della corredenzione proprio di Maria si manifesta anzitutto nella cooperazione al mistero dell'incarnazione. Con tale cooperazione Maria ha esercitato un influsso sull'intera opera della salvezza e sul destino di tutti gli esseri umani. In lei la corredenzione assume un'estensione universale che la differenzia a qualsiasi altra. Per meglio capire tale differenza occorre ricordare la distinzione proposta da uno studioso come lo Scheben e adottata da molti teologi tra redenzione oggettiva e redenzione soggettiva. La redenzione oggettiva indica l'opera che ha acquisito per l'umanità tutte le grazie della salvezza. Tale opera si è compiuta con la morte e glorificazione del Cristo. In virtù della redenzione oggettiva possiamo affermare che tutti gli uomini sono stati salvati, anche quelli che nasceranno a venire sino alla fine del mondo. Tuttavia la redenzione oggettiva raggiunge concretamente il suo effetto solo attraverso la redenzione soggettiva, cioè attraverso l'applicazione dei frutti del sacrificio redentore ai soggetti individuali. Tale applicazione si realizza nel corso della storia, in tutti gli uomini che vivono sulla terra, quel concorso della loro libertà. Nei cristiani in particolare essa consiste nello sviluppo della grazia, favorito dai sacramenti e dalla partecipazione alla vita della Chiesa. La grazia redentrice entra in ogni persona per trasformarla, nella misura della sua apertura e della sua disponibilità. Maria ha cooperato personalmente allo sviluppo della grazia nella sua vita, ha partecipato ugualmente allo sviluppo della comunità primitiva, con la sua preghiera, testimonianza e azione, ha sostenuto gli sforzi dei primi discepoli nella loro unione con Cristo e nella loro missione evangelizzatrice. Da questo punto di vista è stata corredentrice nel campo della redenzione soggettiva e la sua corredenzione ha rivestito la forma più pura e più perfetta. Tuttavia la sua corredenzione si è esercitata anzitutto nell'opera della redenzione oggettiva. Con la sua cooperazione materna alla nascita del Salvatore, Maria ha contribuito in maniera singolare al dono della salvezza per tutta l'umanità. È l'unica creatura che abbia ricevuto il privilegio di cooperare al compimento della redenzione oggettiva. Il suo consenso al progetto divino è stato decisivo al momento dell'annunciazione, come abbiamo visto. L'affermazione della corredenzione non si limita a mettere in luce il ruolo materno che ha procurato il Salvatore all'umanità, ma attribuisce a Maria una cooperazione che riguarda direttamente l'offerta del sacrificio redentore. Mentre la grandezza della Madre di Dio è stata affermata sin dai primi secoli, un tempo maggiore è stato necessario perché si prendesse esplicitamente in considerazione il suo impegno nel sacrificio redentore. In Oriente, scrive Padre Galot, un monaco bizantino alla fine del secolo X, cioè nel 900 d.C., Giovanni il Geometra, è stato il primo a enunciare la partecipazione di Maria alla passione con un'intenzione redentrice. In Occidente, San Bernardo da Chiaravalle, morto nel 1153, sottolinea a proposito della presentazione di Gesù al Tempio l'offerta fatta da Maria per la nostra riconciliazione con Dio. Il discepolo e amico di Bernardo, e cioè Arnaldo di Chartres, morto dopo il 1156, nel contemplare il sacrificio del Calvario, discerne nella croce due altari, l'uno nel cuore di Maria, l'altro nel corpo del Cristo. Il Cristo immolava la propria carne, Maria la propria anima. Ambo i due offrivano ugualmente a Dio un solo olocausto. In tal modo Maria ottenne con Cristo l'effetto comune per la salvezza del mondo. Arnaldo è stato chiamato protagonista della corredenzione mariana perché ha chiaramente espresso l'elemento più specifico che avrebbe poi caratterizzato la dottrina della corredenzione, una cooperazione alla redenzione oggettiva non solo con la maternità che può curare l'umanità del Salvatore, cooperazione detta mediata o indiretta, ma con l'associazione all'offerta del sacrificio redentore, redenzione immediata o diretta. Tale cooperazione all'opera redentrice trova un solido fondamento nel Vangelo secondo il Galò. Il messaggio dell'Annunciazione infatti illumina Maria non solo sulla personalità del figlio, ma anche sulla sua opera messianica, sicché il suo consenso implica una dedizione a servizio di quell'opera. La presentazione di Gesù al Tempio assume un significato nuovo dopo la profezia di Simeone,
che fa intravedere a Maria la spada destinata a trafiggerle l'anima. Il gesto di offerta del figlio è orientato verso un dramma misterioso, al punto che si vede delinearsi qui la prima offerta del sacrificio redentore, offerta più specificamente materna. La presenza di Maria sul Calvario accanto al figlio crocifisso manifesta la volontà della madre di unirsi al disegno del figlio e di condividere le sue sofferenze per il compimento della sua opera. Dice il Galò, il Concilio Vaticano II ha chiaramente riconosciuto tale cooperazione. Nel commentare la risposta di Maria al messaggio dell'angelo, il Vaticano II afferma che Maria si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e all'opera del figlio suo, mettendo al servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio Onnipotente, detto nel Lumen Gentium il numero 56. Esso mette l'accento sull'unione continua con Cristo nella cooperazione della sua opera. Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel Tempio, soffrire col Figlio suo morente sulla croce, e l'ha cooperato in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la Madre nell'ordine della grazia, detto in Lumen Gentium numero 61. Senza adoperare il termine corredentrice, il Concilio ne enuncia chiaramente la dottrina. Una cooperazione di un genere unico, cooperazione materna alla vita e all'opera del Salvatore, che raggiunge la vetta nella partecipazione al sacrificio del Calvario e che è orientata verso la restaurazione soprannaturale delle anime. Questa cooperazione è stata all'origine della maternità spirituale di Maria. Ora il Galò poi affronta un altro punto: Maria riscattata per essere corredentrice. E dice il Galò che la cooperazione di Maria alla redenzione oggettiva pone con maggiore acutezza il problema dell'unico Salvatore. Gesù stesso si è considerato come il solo Redentore, dichiarando che il Figlio dell'uomo era venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, come detto in Marco 10,45 e in Matteo 20,28. Non vi è altro riscatto che la sua vita, altra sorgente di salvezza che il suo sacrificio. Questa dichiarazione ha trovato una eco nell'affermazione della prima lettera a Timoteo. Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso in riscatto per tutti, è detto nella prima lettera a Timoteo 2,5. Quest'ultimo testo, dice il Galò, è stato spesso invocato per escludere sia la corredenzione sia il titolo di mediatrice applicato a Maria. Alcuni non cessano di ricordare l'affermazione dell'unico mediatore per combattere la dottrina mariana. Tuttavia, come ha sottolineato il Vaticano II, l'unica mediazione redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte, detto in Lumen Gentium numero 62. Nel suo ruolo di cooperazione, Maria non fa in nessun modo concorrenza al Cristo, neppure diventa accanto a lui un'altra fonte di salvezza. Ella riceve dall'unico Redentore la sua attitudine a cooperare, perciò il Cristo rimane l'unica fonte. Il Concilio enuncia più precisamente tale verità essenziale per la comprensione della dottrina della corredenzione. L'influsso della Vergine sulla salvezza degli uomini sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. È detto nel numero 60 della Lumen Gentium. Nella lettera a Timoteo, chiaramente, il principio dell'unità del mediatore non esclude le mediazioni partecipate, poiché l'autore raccomanda preghiere e suppliche per tutti gli uomini, vale a dire una mediazione di intercessione fondata sulla mediazione del Cristo. Inoltre, occorre ricordare che l'affermazione dell'unico mediatore, che si è offerto in riscatto per tutti, non fa che trasferire in termini più conformi al linguaggio ellenico la parola di Gesù sul figlio dell'uomo venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. Ora, pronunciando la sua missione come quella di unico Salvatore, Gesù desiderava che i suoi discepoli condividessero il suo atteggiamento di servizio e di sacrificio. In questo senso voleva la loro partecipazione alla sua missione, non era affatto sua intenzione escludere ogni partecipazione. Tuttavia, la dottrina della partecipazione alla redenzione oggettiva ha dovuto far fronte ad un'altra obiezione, secondo il Galò. Come ha potuto Maria contribuire alla redenzione oggettiva quando lei stessa aveva bisogno di redenzione? Se lei coopera tra la redenzione è perché senza di lei la redenzione non si è ancora compiuta.
ma nel caso in cui tale redenzione non si sia ancora compiuta, lei stessa non può beneficiarne. La corredenzione supporrebbe allo stesso tempo che la redenzione sia in corso di compimento e che si sia già realizzata, cosa contraddittoria. La contraddizione scompare, secondo il Galò, quando si comprende la natura particolare della redenzione previa che concerne la corredentrice. È verissimo che Maria ha dovuto essere riscattata per poter esercitare un'attiva cooperazione all'opera della salvezza. Si deve anche aggiungere che questa cooperazione riscattata contribuisce a dare un senso alla sua cooperazione. Maria si distingue dal Cristo nel suo contributo all'opera non solo perché è semplice creatura e perché è donna, ma anche perché è riscattata. Il suo esempio fa meglio comprendere che perfino coloro che hanno bisogno di redenzione sono chiamati ad una collaborazione all'opera redentrice. In Maria tuttavia c'è qualcosa di unico. Secondo la bolla di definizione dell'Immacolata Concezione, lei è stata riscattata in una maniera più sublime. Questa singolarità più elevata consiste soprattutto nel fatto che Maria è stata riscattata prima che si operasse la redenzione di tutta l'umanità e affinché essa si operasse con la sua cooperazione. La prima intenzione del sacrificio redentore riguardava, secondo il piano divino, il riscatto di Maria compiuto in vista del nostro riscatto. Il Cristo ha prima riscattato la propria madre, poi con il concorso di lei ha riscattato il resto dell'umanità. Così, mentre si associava al sacrificio del Calvario, Maria beneficiava già in anticipo dei frutti del sacrificio e agiva in quanto creatura riscattata. Ma cooperava veramente alla redenzione oggettiva, all'acquisizione delle grazie di salvezza per l'umanità intera. La sua redenzione è stata acquisita prima di quella di tutti gli altri esseri umani. Maria è stata riscattata solo dal Cristo, affinché l'umanità potesse essere riscattata dal Cristo con la collaborazione della madre di lui. Non c'è dunque nessuna contraddizione. Ecco, la corredenzione implica la redenzione previa di Maria, ma non il comportamento previo della redenzione dell'umanità. Esprime la situazione unica della madre che, pur avendo ricevuto dal proprio figlio una grazia singolare, coopera con lui al conseguimento della salvezza per tutti. In conclusione, anche Maria è una natura, è una creatura umana che è stata redenta da Cristo. L'Immacolata Concezione non è un'eccezione alla redenzione, perché Maria è stata privilegiata quanto al modo della redenzione. Essa è stata preservata dal peccato originale in vista dei meriti di Cristo. Nella prossima trasmissione termineremo l'esame dell'articolo di Galò circa Maria Corredentrice e le questioni e i problemi dottrinali.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu. Na, na, na.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul.
2: Guido Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il 9 CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati da CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
3: Sì, ma è corretto, diciamo. Il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. Nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
2: e
3: materiale.
2: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
3: No, non è questione di tempo, okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo, quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero. Quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni,
2: 25 e poi l'abbiamo, anni, sì, 3.500 scienziati,
3: sì,
2: che lei guidava,
3: migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì. l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
2: È un aggregatore, di fatto.
3: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
2: È per quello che l'hanno chiamato la particella di Dio.
3: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati,
2: immagino,
3: ma insomma
2: immagino.
3: Un pochino ricorda un ruolo
2: importante.
3: Ma parlare
2: di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare non soltanto tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi, saggistica ovviamente, specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
3: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non, certo. Non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando le cose che sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono uno scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
2: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
3: Non solo.
2: Spesso gli scienziati invece sono molto
3: al contrario, proprio il contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se ti trattassero come un bambino dell'asilo. Usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
2: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. E più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, cui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
3: Sì, no? Prima sì, anche vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco, e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
2: ha una mente filosofica, perché sa che pensare aiuta anche la scienza, ovviamente.
3: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune. Si pongono questioni che le persone normali, abituali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
2: segni, anche la complessità della realtà, no?
3: Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
2: Usiamo il condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
3: Sì, da bambino.
2: Da piccolo piccolo.
3: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
2: che
3: creduto.
2: Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
3: No, assolutamente no.
2: E riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
3: No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, okay. No? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità, o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni, a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, queste, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto, cosa è giusto e cosa è sbagliato.
2: Dove fermarsi o no.
3: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
2: e
3: già.
2: Può anche decidere. Mettere a servizio la propria scienza di chi?
3: Assolutamente. Il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani. Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
2: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria, dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Il
3: sì,
2: dottor Lemaitre era un prete.
3: Era un prete, ma diciamo ci sono tanti casi, anche ora, dice, io colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
2: a Giannotti,
3: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
2: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
3: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, perlomeno in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora, abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, noi abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili, cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche, quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla, se uno si avvicina al Sole, e come si fa con i satelliti, si vede una cosa spaventosa.
2: Come ha fatto Galileo, vedi intanto le macchie.
3: Si vedono cose spaventose, quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
2: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
3: Non
2: è conoscibile.
3: No, è proprio sbagliata questa cosa.
2: Non è conoscibile la verità.
3: Diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza, si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria, scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
2: Ma alcune non verità potrai, incontrovertibili ci sono.
3: No, non potrà mai dimostrare. No, perché tu devi dire sempre, per il momento, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere.
2: Quindi
3: e
2: lei...
3: costruire una nuova visione.
2: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, L'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello, e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
3: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, saremo e noi saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba la, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia, e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
2: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove, o è la conoscenza per un fine?
3: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
2: E quindi è la prima.
3: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. Ma questa è una mia tesi che ho argomentato in vari
2: elementi. Ai bambini, diciamo.
3: Sì. In che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto ed è tuttora uno stato di vuoto. È un vuoto che ha subito una trasformazione. Si è vestito dalla fede. È come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto. Cioè, noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie. L'universo materiale.
2: Quindi non
3: che
2: c'è il vuoto qui.
3: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto. Però l'aspetto è assolutamente sorprendente. Le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa, che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa, o un lettore che legge queste cose, di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medici, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo, qui forse ha ragione, insomma, lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
2: Ma insomma, è cambiata la storia del mondo.
3: Ecco,
2: però
3: esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano la società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso, e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche, che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà, a distanza di qualche decennio, diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che quella sua equazione, che dava due soluzioni con segno diverso, avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni. Cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein, con la sua teoria della relatività generale, avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè le teorie,
2: povero Einstein,
3: sì, le speculazioni applicazioni più astratte spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
2: E comunque ci servono e come?
3: E sono utilissime.
2: Certo. Senta, lei ha lavorato con, e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
3: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista. No? Noi abbiamo nel nostro esperimento abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani. No? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? E c'è una società che spinge.
2: Ahimè.
3: Che spinge, che vuole diventare insomma come noi.
2: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
3: è minoritaria perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più, insomma io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
2: okay.
3: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono. No? I conflitti prima o poi si esauriscono. No? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire: attenzione, manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
2: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
3: Un po' è vero però che diciamo lo scienziato, che come nel caso mio un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi
2: ti fermi,
3: diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri, quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta, devi accettare questa regola del gioco, e però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona, poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
2: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
3: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
2: Ma quando lei lavora immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
3: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
2: Lo dice, che musica è?
3: Sì, una musica che penso abbastanza adatta è Satie, mi piace la Gnossienne, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono, mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
2: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
3: Grazie a voi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: siamo fuori tempo.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo dodicesimo. La ricerca della strega malvagia. Prima parte. La sentinella dai baffi verdi li guidò per le strade della città di Smeraldo fino alla porta dove abitava il guardiano della porta. Questo pubblico ufficiale aprì a tutti le serrature degli occhiali, che quindi ripose nella cassa, e poi spinse garbatamente il battente del portone per farli uscire.
1: «Quale strada porta dalla malvagia strega dell'Ovest?»
0: chiese Dorothy. «Non c'è strada», rispose il guardiano della porta. «In quella direzione non ci vuole mai andare nessuno».
1: «E allora come faremo a trovarla?»
0: domandò la bambina. «Non sarà difficile», ribatté l'uomo, «perché quando saprà che siete nel paese dei Winky, sarà lei a trovare voi e a farvi tutti i suoi schiavi».
2: «Non è detto», dichiarò lo spaventapasseri,
0: «perché abbiamo intenzione di eliminarla prima noi». «Oh, allora è diverso», disse il guardiano della porta. «Nessuno l'ha mai eliminata prima d'ora e naturalmente ho pensato che vi avrebbe fatti schiavi come tutti gli altri. Però badate, perché è malvagia e feroce e può darsi che non si lasci eliminare. Voi andate verso ovest, dove tramonta il sole, e la troverete di sicuro». Lo ringraziarono e lo salutarono e si volsero a ovest, avanzando attraverso i campi di erba soffice cosparsa qua e là di margherite e ranuncoli. Dorothy indossava ancora il grazioso vestito di seta che si era messa nella reggia, ma ora, con sua grande sorpresa, vide che non era più verde, bensì di un bianco purissimo. Anche il nastro al collo di Toto aveva perso il color verde ed era bianco come il vestito di Dorothy. Ben presto la città di Smeraldo rimase alle loro spalle. Via via che avanzavano, il terreno si faceva più scabro e collinoso, perché in quella parte dell'Ovest non c'erano fattorie né case e il terreno non era arato. Nel pomeriggio avevano il sole caldo sul viso, perché non c'erano alberi a far loro ombra. Perciò, prima di sera, Dorothy, Toto e Leone furono stanchi e si distesero sull'erba dove si addormentarono, col boscaiolo e lo spaventapasseri, come al solito, di guardia. Ora, la malvagia strega dell'Ovest aveva un occhio solo ma potente come un telescopio e arrivava a vedere dappertutto. Così, seduta sulla porta del suo castello, mentre per caso si guardava intorno, notò ad un tratto Dorothy che dormiva circondata dai suoi amici. Il gruppo era ancora molto lontano, ma vedendolo nel suo territorio, la strega malvagia si adirò e di conseguenza soffiò in un fischietto d'argento che aveva appeso al collo. Subito una muta di grandi lupi venne di corsa da lei. Avevano zampe lunghe, occhi feroci e denti aguzzi.
3: «Andate da quelli lì», disse la strega, «e sbranateli».
4: «Non vuoi farli schiavi?»
0: chiese il capo dei lupi.
3: «No», rispose la strega. «Uno è di latta e l'altro di paglia. Una è una bambina e un altro un leone. Nessuno è adatto a lavorare, quindi potete farli a pezzettini».
0: «Benissimo», disse il lupo e schizzò via a tutta velocità, seguito dagli altri. Per fortuna, lo spaventapasseri e il boscaiolo erano sveglissimi e li sentirono arrivare.
3: «Qui tocca a me», disse il boscaiolo. Riparati dietro le mie spalle e li affronterò come arrivano.
0: Afferrò la scure che aveva affilato al massimo e come giunse il capo dei lupi, il boscaiolo di latta fece ruotare il braccio e gli mozzò la testa dal busto, causando la morte immediata dell'animale. Il tempo di alzare la scure un'altra volta e arrivò un altro lupo che come il primo si abbatté sotto il filo dell'arma. C'erano in tutto 40 lupi e tanti ne furono abbattuti. Alla fine formavano un gran mucchio di cadaveri davanti al boscaiolo. Allora questi depose la scure e si mise a sedere accanto allo spaventapasseri che disse: «Bel combattimento, amico!» Attesero il risveglio di Dorothy la mattina dopo. La bambina si spaventò non poco alla vista di quella gran catasta di lupi irsuti, ma il boscaiolo di latta le raccontò ogni cosa. Lei lo ringraziò di averli salvati e si mise a fare colazione. Dopodiché ripresero il cammino. Ecco che quella stessa mattina la strega malvagia venne sulla porta del suo castello e si affacciò col suo unico occhio dalla vista telescopica. Vide tutti i suoi lupi morti e gli stranieri ancora in viaggio nel suo paese. Lo spettacolo la rese ancora più furiosa di prima, così soffiò due volte nel fischietto. Subito fu circondata da un grande stormo di corvi selvatici, in numero sufficiente da oscurare il cielo, e la strega malvagia disse al re corvo:
3: «Volate subito da quegli stranieri, beccategli gli occhi e fateli a pezzi!»
0: I corvi selvaggi volarono in un unico grande stormo verso Dorothy e i suoi compagni. Vedendoli venire, la bambina si spaventò, ma lo spaventapasseri disse:
3: «Qui tocca a me. Voi stendetevi qua vicino e non vi succederà niente».
0: Così si distesero tutti in terra, ad eccezione dello spaventapasseri, che si drizzò con le braccia tese. E alla sua vista i corvi si spaventarono moltissimo, cosa che accade sempre a questi uccelli quando vedono gli spauracchi, e non si azzardavano a venire più vicini. Ma il re corvo disse:
3: «È soltanto un uomo di paglia, gli beccherò gli occhi!»
0: Il re corvo volò contro lo spaventapasseri, che però lo acchiappò per la testa e gli torse il collo fino a ucciderlo. E allora volò un altro corvo e lo spaventapasseri torse il collo anche a lui. C'erano 40 corvi e 40 volte lo spaventapasseri ripeté l'operazione finché alla fine gli giacevano accanto tutti quanti morti. Allora gridò ai suoi compagni di alzarsi e il gruppo riprese il suo cammino. Quando la strega malvagia si riaffacciò e vide tutti i suoi corvi distesi a terra in un mucchio, si infuriò in modo terribile e soffiò tre volte nel suo fischietto d'argento. Subito si sentì in aria un gran ronzio e uno sciame di api nere venne volando da lei.
3: «Andate dagli stranieri e pungeteli a morte!» comandò la strega.
0: E le api si voltarono e volarono a tutta velocità fino a giungere nel punto in cui si trovavano Dorothy e i suoi amici. Ma il boscaiolo le aveva viste arrivare e lo spaventapasseri aveva deciso il da farsi.
2: Prendi la mia paglia e spargila sulla bambina, sul cane e sul leone, disse al boscaiolo. E le api non potranno pungerli.
0: Il boscaiolo obbedì e Dorothy si distese accanto al leone con Toto in braccio, totalmente coperti di paglia. Le api arrivarono e non trovarono da pungere altri che il boscaiolo, che pertanto attaccarono col risultato di spezzarsi tutto il pungiglione contro la latta senza causargli il minimo fastidio. E poiché le api non possono vivere col pungiglione spezzato, fu la fine delle api nere, che giacquero fitte intorno al boscaiolo come mucchietti di carbone fine. Allora Dorothy e il leone si rialzarono e la bambina aiutò il boscaiolo di latta a rimettere la paglia nello spaventapasseri fino a riportarlo nell'efficienza di prima, e così ripresero ancora una volta il cammino. Tale fu il furore della strega malvagia alla vista delle sue api nere ridotte in mucchietti simili a carbone fine, che si mise a pestare i piedi in terra, a strapazzarsi i capelli e a digrignare i denti. Poi chiamò una dozzina dei suoi schiavi e tutti del popolo Winky, e avevano distribuito altrettante lance e aguzze, comandò di assalire gli stranieri e annientarli. I Winky non erano un popolo coraggioso, ma dovevano obbedire agli ordini. Pertanto marciarono fino a giungere vicini a Dorothy. Allora il leone mise un gran ruggito e spiccò un balzo verso di loro, e i poveri Winky si presero uno spavento tale da tornare di corsa sui loro passi a tutta velocità. Quando arrivarono al castello, la strega malvagia li picchiò ben bene con una cinghia e li rispedì al lavoro. Dopodiché si mise a sedere e a riflettere su cos'altro fare. Non riusciva a capire la ragione del fallimento di tutti i suoi piani per annientare quegli stranieri. Ma era una strega potente, oltre che malvagia, e ben presto trovò una linea di azione. Nel suo armadio c'era una cuffia d'oro con un bordo di diamanti e rubini. Questa cuffia d'oro era incantata. Al suo proprietario poteva chiamare per 3 volte le scimmie alate, che avrebbero quindi obbedito a qualsiasi comando. Ma nessuno poteva esercitare autorità su queste strane creature per più di 3 volte. La strega malvagia si era già servita dell'incantesimo della cuffia in passato per 2 volte. Una volta quando aveva fatto schiavi i Winky, assumendo il governo del loro paese. Le scimmie alate l'avevano aiutata in questa impresa. La seconda volta, quando aveva combattuto contro il grande Oz in persona, scacciandolo dal paese dell'Ovest. Le scimmie alate l'avevano aiutata anche in quell'occasione. Solo una terza e ultima volta avrebbe potuto usare questa cuffia d'oro, e quindi non avrebbe voluto farlo finché non si fossero consumati tutti i suoi altri poteri. Ma ora che non aveva più né i suoi lupi feroci, né i suoi corvi selvaggi, né le sue api pungenti, e dato che i suoi schiavi erano stati spaventati dal leone vigliacco, vide che le rimaneva un solo modo per sterminare Dorothy e i suoi amici. Perciò la strega malvagia tolse dall'armadio la cuffia d'oro e se la calcò in testa. Poi si mise in equilibrio sul piede sinistro e disse lentamente:
3: Epi, pepi, cachi.
2: Dopodiché si mise sul piede destro e disse:
3: Cin, ciun, ciao.
1: Dopodiché si mise su tutti e due i piedi ed esclamò a voce alta: zi, zi, zu, zi, zic. E l'incantesimo cominciò a fare il suo effetto. Il cielo si oscurò. Nell'aria si udì un sordo rombo di tuono. Si sentì un gran frullo d'ali, gran risa e come un chiacchiericcio diffuso. E il sole uscì dalle tenebre mostrando la strega malvagia circondata da una folla di scimmie, ciascuna con le spalle sormontate da un paio di immense e possenti ali. Una scimmia molto più grande delle altre sembrava il capo. Questa venne volando dalla strega e disse: «Ci hai chiamate per la terza e ultima volta. Cosa comandi?»
3: «Andate dagli stranieri che sono penetrati nel mio paese e distruggeterli tutti, a eccezione del leone», disse la strega malvagia. «Quell'animale portatemelo qui, perché voglio mettergli i finimenti come a un cavallo e farlo lavorare».
5: «I tuoi comandi saranno obbediti», disse il capo.
1: E poi, con un gran chiacchiericcio e rumori vari, le scimmie alate volarono via verso il luogo dove Dorothy e i suoi amici stavano proseguendo il cammino.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.
7: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
8: Senti come soffio bene.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami.
3: Un'estate fa.
4: Oggi ci tuffiamo nel 1982, un anno che ne sono certa vi fa venire subito in mente i colori della festa mondiale, ma che in realtà ha tanto di più da raccontarci, lo dico anche a Paolo Accorona che è con me in regia. Sfumature belle e meno belle, ma cominciamo con quelle più calde, perché l'estate del 1982 si preannuncia calda, torrida, quasi soffocante, e per affrontarla gli italiani si spostano in Fiat 127 o in Ritmo verso la spiaggia più vicina, oppure affollano la Versilia, la Riviera Bagnola e la Costa Smeralda. Tra le mani un Super Santos o un Super Tele, ai piedi gli immancabili zoccoli in legno e al polso gli orologi Casio digitale o in plastica colorata. I ragazzi italiani sognano il Commodore 64 lanciato sul mercato americano inizio anno e intanto giocano con il Subbuteo o con il cubo di Rubik. A tavola, pennette alla vodka, risotto alla fragola, vitello tonnato e il celebre cocktail di gamberi in salsa rosa. Per la musica c'è un brano che fa ballare l'Italia nel 1982 ed è Un'estate al mare di Giuni Russo. Entra in classifica d'agosto per restarci

L'estate dell'82 è prima di tutto una questione di pallone. Dal 13 giugno all'11 luglio si svolgono i campionati mondiali di calcio in Spagna. All'Italia nessuno, per così dire, dà due lire. L'avventura della nazionale di Enzo Bearzot parte tra feroce scetticismo e critiche spietate. Il girone di qualificazione è un calvario disastroso. La squadra si chiude in un ermetico silenzio stampa. A fare da scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere. Scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere Dino Zoff.

0: Limine campione in carica dell'Argentina e poi travolge il Brasile. A guidare l'impresa è quel Paulino fragile, mingherlino in mezzo all'area nemica. Paolo Rossi si trasforma in Pablito, killer micidiale dal tocco decisivo, e si arriva così all'11 luglio, alla finalissima di Madrid contro la Germania Ovest. Una partita attesa come una replica ancora più pregiata del famoso 4-3 messicano. L'Italia vince 3-1.
1: Bergomi. Argentina è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: È il terzo titolo mondiale. Restano scolpite le immagini simbolo, l'urlo liberatorio di Marco Tardelli, la pipa di Berzot, il presidente Sandro Pertini che in tribuna grida «Non ci prendono più!» e poi gioca a scopone scientifico in aereo con Zoff, Berzot e Causio. Intanto quell'estate a vincere il Festival Bar è un giovanissimo Miguel Bosé.

0: 1992. In Italia la classe sociopolitica è squassata dagli scandali. A giugno viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, travolto dal caso P2 e dai grandi intrighi finanziari.
1: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
2: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene, a queste strane generalità: al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere.
0: In Sicilia la furia mafiosa non concede tregua. Il 30 aprile viene assassinato il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre. Il governo reagisce, inviando a Palermo con poteri speciali il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma il generale viene lasciato solo e il 3 settembre, a fine estate, Dalla Chiesa cade nella terribile strage di Via Carini, insieme alla moglie e all'agente Domenico Russo.
3: Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile.
4: Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza.
0: Ai funerali di Palermo si respira un clima di forte sdegno verso la politica. Le parole dell'omelia risuonano come una condanna morale all'abbandono delle istituzioni.
5: Sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino. Dum Rome consulitur, saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla?
0: In Italia quest'anno la stabilità politica tentenna, cade il governo guidato dal laico Giovanni Spadolini, il primo a guida non democristiana. Ad agosto, dopo le consultazioni al Quirinale, nascerà il secondo esecutivo Spadolini, subito ribattezzato dai media il governo fotocopia.
6: Buongiorno Presidente, allora il suo colloquio con Pertini come è andato?
7: È andato molto bene, il Presidente della Repubblica, ho riferito sullo svolgimento positivo delle trattative per la soluzione della crisi, ci sarà comunque un comunicato del Quirinale fra poco.
8: Un'estate fa.

0: questo brano l'avrete riconosciuto perché nell'anno magico dei mondiali in cima all'Hit Parade troviamo anche Der Kommissar di Falco, artista austriaco che poi scomparirà nel 1986 per un incidente automobilistico. Allora, il clima di questo 1982 è infuocato per le temperature, ma non solo per quello. I venti di guerra soffiano forti fuori dall'Italia. Tra aprile e giugno si consuma il conflitto tra il Regno Unito di Margaret Thatcher e l'Argentina per il controllo delle isole Falkland, uno scontro che decreterà la fine della dittatura militare argentina. Contemporaneamente, a giugno, l'esercito israeliano invade il Libano con l'operazione Pace in Galilea.
1: Il rischio di uno scontro militare appare purtroppo sempre meno remoto. Guidata dalla ammiraglia delle forze di mare argentine, la portaerei 25 maggio, una formazione navale di Buenos Aires ha lasciato la base di Porto Belgrano dirigendosi alla volta delle Falkland. Sembra che gli ordini impartiti dal Ministero della Difesa argentino siano di fermarsi a 200 miglia dall'arcipelago, senza forzare quindi il blocco navale decretato da Londra intorno alle Falkland. Tuttavia, si afferma a Buenos Aires, la flotta argentina attaccherà le navi britanniche se queste, a loro volta, si avvicineranno a meno di 200 miglia dalle isole al centro della contesa. Non meno preoccupante la situazione nei territori arabi occupati da Israele dopo il sanguinoso attentato di domenica alla moschea di Omar a Gerusalemme. Per evitare che la preghiera del venerdì diventasse oggi occasione di protesta, le autorità militari israeliane hanno vietato l'accesso alle moschee di tutti i territori occupati ai giovani al di sotto dei 40 anni.
0: Il 12 maggio, in Portogallo, si sfiora un'altra tragedia. Durante la sua visita al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna un anno dall'attentato di Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene aggredito da un sacerdote tradizionalista spagnolo, Juan Maria Fernandez Cron, armato di baionetta.
2: Sfera di intensa pietà, di profonda devozione, Fatima appariva veramente ieri sera con l'esplosione del soprannaturale di cui parla Paul Claudel, è stata turbata da un episodio di violenza che con il passare delle ore ha assunto profili più precisi. Un tentativo di aggressione al Papa da parte di uno squilibrato, un sacerdote di 33 anni, spagnolo, Juan Fernandez Crom, che al termine della suggestiva cerimonia della veglia era ormai mezzanotte in Italia, ha cercato di superare per due volte il cordone di sicurezza ed è stato bloccato dagli agenti. Il Papa, che si trovava sull'altare più in alto, ad alcuni metri di distanza, sceso per benedire la folla e sentendo gridare il sacerdote ormai bloccato, ha pensato si trattasse di un appello o di un malato. Si è avvicinato ed ha potuto sentire gli insulti del fanatico che gridava contro il Concilio Vaticano II, contro il progressismo, contro il Papa stesso, accusandolo di essere responsabile dei fatti di Polonia. Giovanni Paolo II lo ha benedetto con espressione serena ed è andato via con il seguito. La folla non si è accorta di nulla.
0: L'estate dell'82 segna anche una profonda rivoluzione del costume e della tecnologia. A inizio anno, come anticipavamo, negli Stati Uniti debutta il Commodore 64, ma nasce anche il primo lettore CD che cambierà per sempre il mercato discografico. A proposito di musica, il 1982 è anche l'anno di questa

proposito di cambiamenti di costume, a Milano nel 1982 apre il primo Burghi. Siamo in piazza San Babila, area celebre per essere diventata il punto di ritrovo dei giovani paninari milanesi. Ma ve li ricordate i paninari? Rifiutavano l'impegno politico e sociale del decennio precedente per dedicarsi all'apparenza, al culto dei marchi e allo stile di vita americano. I must have includevano giubbotti Moncler, felpe Best Company, scarponcini Timberland, cinture e il ciarro. Parlavano un gergo strano con termini come squinzia, ascoltavano musica pop e rock internazionale e il loro mito televisivo divenne il comico Enzo Braschi nella trasmissione Drive-In. Già, perché Silvio Berlusconi intuisce che bisogna fare all-in sul commercio. Il 3 gennaio del 1982 nasce Italia 1 e prende forma la TV del marketing tra edonismo, Drive-In, modelli d'oltre Oceano. Il 1982 è anche un anno di miti che si spezzano. In Formula 1 il cavallino rampante della Ferrari piange la morte di Gilles Villeneuve, mentre a Monte Carlo si interrompe il volo dorato della principessa Grace Kelly in un tragico incidente stradale.

0: negli Stati Uniti esce a giugno E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. In Italia arriverà a fine anno, a dicembre, diventando un fenomeno pazzesco. Ma in Italia c'è un altro fenomeno, perché accanto alle commedie cult come Grand Hotel Excelsior o Eccezionale Veramente con l'idolo dell'anno Diego Badantuono, brilla la stella di Carlo Verdone con Borotalco.
1: Che senti sto prosciutto che te, senti come te.
2: Ho mangiato.
1: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buoni. Come sono? Dì la verità!
2: Sono greche.
0: E concludiamo con una piccola curiosità, perché il 7 dicembre del 1982 si svolge l'edizione appunto di quell'anno del Festival Ambrogino d'Oro a Milano. Viene trasmessa in diretta su Rai 2 e in gara c'è anche un giovanissimo, beh, non ve lo dico.
3: La prossima canzone è Hai fatto buca di Lanza Visco Sorrentino, canta Sal Da Vinci.
0: Eh sì, l'artista partecipò a questa rassegna canora per bambini e adolescenti presentandosi sul palco in sella a un motorino e cantando il brano Hai fatto buca. Quell'estate del 1982 quindi ha chiuso un'epoca e ne ha aperta un'altra, un anno lungo, intenso, sospeso tra le ombre della cronaca e l'azzurro del cielo sopra Madrid. E se l'estate ci ha fatto cantare e ballare sotto il sole, a fine anno il 1982 ci avrebbe regalato, e avrebbe regalato in generale alla storia della musica, l'album destinato a cambiare per sempre le regole del pop mondiale. Peraltro ancora oggi l'album più venduto, ed è proprio con lui, il re del pop Michael Jackson, e con la sua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera? O sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi. Dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà delle bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, vede le tue mani, affido il mio spirito.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore, allegro, andante, allegro, harmonicus mundi, direttore Claudio Astronio.

Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio. RNC, Note di Classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto di inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'Inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

Notte di classica. Johannes Brahms, quarto movimento allegro con spirito dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini. RNC, note di classica. Note color classico. Richard Galliano, Mélodie Sélie e Tango pour Claude, per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Melody Salie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda. RNC, Notte di Classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro, l'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich. Molto comodamente dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

atmosfere notturne e chiari di luna. Frédéric Chopin, Tre notturni, opera 9, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in si bemolle maggiore, numero 3 in si maggiore. Pianista Vladimir Ashkenazy.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Tre notturni, opera 9, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in si bemolle maggiore, numero 3 in si maggiore. Pianista Vladimir Ashkenazy. Claude Debussy, Clair de Lune. Trascrizione per violino e pianoforte. Al violino Salvatore Accardo. Pianoforte Laura Manzini.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato Clair de Lune, trascrizione per violino e pianoforte, Salvatore Accardo violino, Laura Manzini pianoforte. Benjamin Britten, interludio numero 3 dai 4 interludi marini del Peter Grimes, opera 33A, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato interludio numero 3, Chiaro di Luna, dai quattro interludi marini del Peter Grimes, opera 33A, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Vincenzo Bellini, da Norma, Casta Diva, soprano Maria Callas. Orchestra di Torino della Radio Italiana, direttore Arturo Basile. Registrazione effettuata a Torino il 9 novembre 1949.

di Vincenzo Bellini da Norma abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte, soprano Maria Callas, orchestra di Torino della Radio Italiana, direttore Arturo Basile, registrazione effettuata a Torino il 9 novembre 1949. Il suono e la voce, suonar di versi. Giacomo Leopardi, canto notturno di un pastore errante dell'Asia.

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo? Ancor sei vaga di mirar queste valli? Somiglia la tua vita alla vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagne e per valle, per sassi acuti ed altarene e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà, dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ov'ei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova appena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parente alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei.

temo scolorar del sembiante e perir dalla terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille di scopri che son celate al semplice pastore. Spesso quando io ti miro star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita? E quel profondo, infinito seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia. Poi di tanto adoprar, di tanti moti d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa per tornar sempre là donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Ma tu, per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale qualche bene o contento avrà fors'altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata che la miseria tua, credo, non sai. Quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sì che sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo il tedio assale, forse s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse, in qual forma, in quale stato che sia,
dentro covile

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27, numero 2. Al chiaro di luna, sonata quasi una fantasia. Adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, al chiaro di luna, sonata quasi una fantasia. Pianista Gerhard Opitz. Abbiamo trasmesso Atmosfere notturne e chiari di luna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Organista Roberto Cognazzo. Registrazione del 4 aprile 1993. Georges Bizet. Sinfonia numero 1 in Do maggiore. Allegro vivo. Adagio. Minuetto allegro vivace. Allegro vivace. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

di Georges Bizet abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Francis Poulenc, concerto in sol minore per organo, archi e timpani. All'organo Roberto Cognazzo, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.